Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di

0: Viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele
1: 2025.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assumere.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse, il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: C'è qualcosa che

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1983.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Latte e miele.
1: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Ci vicino al cuore.
1: Sei in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore, recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part-time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continuo a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento dal pomeriggio, weekend interessante, poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante. Settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part-time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni e al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova. Pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri. Sei protagonista. Venere poi protegge l'amore. Possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando. Io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricorno, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione, senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti, prudenza invece con i soldi. Il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene, insomma lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1979.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale, come una volta, con prenotazione obbligatoria e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band. Sabato Totore e la Band degli Onesti e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
5: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: 8 in punto.
1: Eccoci qua, giovedì 27 agosto, buongiorno da Francesco Bianco e da tutta Radio Latte Miele, c'è Paolo Fox e poi partiamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore e recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part-time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continuo a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante, poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante, settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part-time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni e al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova. Pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri. Sei protagonista. Venere poi protegge l'amore, possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando. Io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricorno, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti, prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene, insomma lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Il flamenco paranoia di Samurai J qui su Radio Latte e Miele. Cominciamo così in questo giovedì 27 agosto. Allora, ci sono tante notizie, sapete, una terribile arriva dal Nepal, questa alluvione che ha fatto già in questo momento 165 morti, sono oltre 1000 dispersi, sono un sacco di turisti anche in quella zona, anche alcuni italiani. In pratica una montagna d'acqua alta 6 piani ha travolto tutto. Si teme tra l'altro anche una seconda valanga, se vedete le immagini vengono veramente i brividi, e questo fa parte sempre dei famosi cambiamenti climatici di cui parliamo praticamente ormai ogni giorno. Vedremo se ci sono altri italiani coinvolti, perché due che sicuramente erano lì sono stati contattati e hanno detto di stare bene, anche se si sono spaventati moltissimo. E poi il viaggio del capo della CIA a Mosca in realtà era per avvertire la Russia e non per trovare un accordo. Secondo i servizi segreti americani, i russi starebbero davvero pensando di attaccare alcuni paesi NATO vicini all'Ucraina. È andato proprio il capo della CIA per dire attenzione, perché in questo caso gli Stati Uniti interverrebbero.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport.
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, due coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasua al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico Statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
7: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
9: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: C'è Cioffi con Carmela qui su Latte e Miele. Allora, prorogato fino al 5 settembre lo sconto sulle accise per quanto riguarda il gasolio. A Palazzo Chigi, che è la sede del governo, il Consiglio dei Ministri è durato circa 10 minuti, ha dato il via libera al decreto legge sulla proroga dello sconto sulle accise dei carburanti e al decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui ex Ilva, quindi è molto importante. Allora, la proroga fino al prossimo 5 settembre, vi dicevo, dell'attuale sconto di 17 centesimi sul gasolio, che c'è dal 5 agosto questa proroga. Allora, poi dal 5 settembre in poi ci saranno degli sconti sulla base del reddito, quindi ci sarà una sorta di bonus che andrà chiesto, ci sarà un ISEE di riferimento come sempre con i bonus, ma in questo momento non sappiamo altro.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: C'è qualcosa per te di Ligabue, la sua nuova canzone qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche della fiammata dei prezzi sui mercati per quanto riguarda anche il grano, perché i mercati delle materie prime alimentari stanno registrando forti rialzi a causa dei blocchi che ci sono sul Mar Nero. Sapete che l'Ucraina è considerato un po' il granaio d'Europa. Il prezzo del grano è cresciuto del 45% su base annua, più 10% solo nell'ultimo mese, raggiungendo i massimi da oltre 3 anni. Nello stesso periodo il mais ha segnato un più 14%. Ciò minaccia di scatenare nuove crisi alimentari, soprattutto nei paesi a basso reddito, ma scatenare anche l'inflazione in paesi come il nostro. A differenza del 2022, quando insomma la diplomazia reagì molto, no? Ci fu anche all'epoca questo blocco del grano ucraino e anche dei cereali russi, ma tutti, Unione Europea, Cina e Stati Uniti, si mossero per gestire la situazione. Questa volta assolutamente no. Perché? Perché la maggior parte dei paesi è alle prese con le elezioni e quindi hanno paura a muoversi invece che aiutarci, perché il grano e il mais, potete immaginare, è proprio alimentazione, è proprio la pasta e anche il riso sta aumentando, e quindi il fatto che la comunità internazionale, i governi non intervengano è molto grave.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
0: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte e Miele, cercheremo di capire quello che sta succedendo anche nella corte inglese. Prima vi lascio Loredana Bertè con Folle città, poi c'è Franco Battiato con Centro di gravità permanente.

centro di gravità permanente, eccolo Franco Battiato qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro verrà celebrato anche il prossimo 17 settembre all'interno della Cattedrale di Pisa, la messa arcaica e le canzoni mistiche di Franco Battiato, un evento che aspettano in molti. Allora, vi dicevo del ritorno di Harry e Meghan a Birmingham. Sono atterrati, non a Londra, quindi sono tornati dopo 77 mesi di addio, a questo punto di arrivederci alla Gran Bretagna. Sapete, trasferimento in California, se ne è parlato tantissimo. C'è stato un po' anche un fallimento economico e d'immagine negli Stati Uniti, no? Quando erano andati sia Netflix, Spotify, tutti volevano la coppia di duchi del Sussex, ma in realtà poi le cose non sono andate benissimo. Poi il principe Harry, come dire, soffre di nostalgia forte per il suo paese, come questo è comprensibile. La salute del padre, sapete che da 3 anni re Carlo III è malato di cancro, e il conflitto forte con il fratello William, la paura anche che se Carlo dovesse non farcela, quindi, come dire, spegnersi, diventerebbe re il fratello William, che in questo momento non vuole sapere nulla di Harry e anzi, secondo i ben informati, potrebbe togliergli anche il titolo di duca al principe Harry. Quindi c'è questa faida familiare, sembra un po' la, come dire, la trama di una serie televisiva, ma invece è tutta realtà. Qual è la vera preoccupazione della corte inglese? Che si formino due corti, una vicino a Meghan e Harry e l'altra, quella ufficiale, vicino a William e Kate.

0: Che figa!
1: Che Dio ti benedica, eccolo Pino Daniele qui su Radio Latte e Miele. Allora, dopo il maltempo che ha colpito la Lombardia, soprattutto anche la Liguria, l'Alta Toscana, ci sono state raffiche di vento particolarmente forti anche in Emilia Romagna. Adesso torna il caldo, quello feroce, soprattutto al sud. Avete visto 40 gradi venerdì, cioè domani ne arriveranno 44-45 in alcune zone interne delle due isole maggiori, ma anche di altre regioni come ad esempio la Puglia. Quindi grande attenzione. Oggi le città con bollino arancione sono 9: Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Quindi qui ci sarà caldo molto. Palermo è tra le città più roventi del nostro paese. Bisogna stare insomma attenti, soprattutto sapete le solite cose, ormai abbiamo imparato tutto. Nei prossimi giorni al nord rimarrà abbastanza instabile, nel senso che ci potrebbero essere ancora dei temporali. Le temperature non dovrebbero salire troppo oltre la media, mentre come vi dicevo al centro e al nord la situazione

Gioia Infinita, i Negrita, che hanno festeggiato da poco i 30 anni di carriera. Allora, parliamo ancora una volta del caso Garlasco, sapete, perché c'è un colpo di scena che è più televisivo che non delle procure, anche se riguarda anche, come dire, il tribunale, perché ieri Emilio Infante, sapete che è passato da Rai 2 a Rete 4 ma anche a Canale 5, ha detto in televisione che Stefania Cappa, una delle due cugine Cappa famosissime, celeberrime, di Chiara Poggi, l'ha denunciato per ricettazione, che è un reato strano, nel senso che per esserci la ricettazione è un reato che si commette quando si acquistano, ricevono, occultano denari o beni provenienti da un altro reato. Quindi la ricettazione è questo, no? Che io rubo, magari il regista ruba il portafoglio e io vendo questo portafoglio. Ecco, questo è il reato di ricettazione. Quindi non si capisce cosa volesse dire, anche perché poi Stefania Cappa viene da una famiglia di avvocati, lei stessa è un'avvocatessa. È come se volesse dire che attraverso questa storia di Chiara Poggi Milo Infante stia speculando anche economicamente. E effettivamente, tendenzialmente, un giornalista può diffamare, può calunniare, ma è stranissimo che possa ricettare.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Radio Latte Miele anche oggi che è giovedì 27 agosto. Vi ricordo che potete ascoltarci anche su lattemiele.com scaricando l'app ufficiale che è quella gialla in versione DAB in moltissime province italiane.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: DNA Gabri Ponte con Giovanotti per questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon giovedì 27 agosto da Francesco Bianco. Giovanotti che è arrivato in Sicilia in bicicletta, ieri era a Cefalù, ho visto che ha mangiato anche le cozze. Il 30 agosto ci sarà il concerto all'ippodromo La Favorita. Allora, le notizie più importanti della giornata. Si deve partire per forza da quello che è successo tra Tibet e Nepal, con questa devastante alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio, quindi dall'innalzamento delle temperature. Almeno 160 le persone che hanno perso la vita, ma ci sono tantissimi turisti di cui non si sa nulla. Se vedete le immagini sono veramente da brivido. E poi il decreto legge sui carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 5 settembre, poi si andrà avanti con i bonus legati all'ISEE, quindi chi guadagna meno avrà più sconti. E poi, secondo il Wall Street Journal, che è un importante quotidiano americano, il viaggio del capo della CIA a Mosca sarebbe successo per avvertire i russi: se colpite un paese della NATO sarà veramente una grande tragedia. E tante altre notizie che vedremo tra pochissimo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.

0: Bossa Nostra c'è Gaia qui su Radio Latte e Miele. Ormai la Bossa Nostra del clima, lo stile del nostro clima è diventato quasi tropicale. Allora, stavo guardando i modelli matematici per il mese di settembre. Sono modelli matematici, quindi non sono certi, potrebbe succedere qualsiasi cosa, ma parrebbe che al centro-sud in realtà il mese di settembre resterà particolarmente caldo, con temperature superiori anche ai 40 gradi. A metà del mese potrebbero arrivare alcuni, mese prossimo ovviamente, potrebbero arrivare alcuni temporali che potranno far scendere le temperature, ma in realtà tutto il mese di settembre, soprattutto al centro-sud, sarà ancora molto molto caldo. Quindi se avete qualche giorno di vacanza, no, non pensate alle piogge, ma approfittatene. Al nord invece ci sarà sempre caldo, anche al nord, ma meno, perché cominceranno ad arrivare diversi temporali, quindi ci sarà proprio un'alternanza di giornate con sole e giornate invece dove i temporali saranno i protagonisti.
1: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, ci sono Giulia e Biagio Antonacci qui su Radio La Temiera, e anche il disco La Temiera di questa settimana. Allora, si sta indagando dopo che 6 dipendenti dell'aeroporto tedesco di Francoforte hanno contratto la malaria. Ora è salito a 2 il numero di dipendenti dello scalo morti, addirittura inizialmente c'era solo una vittima. A confermare i casi sono stati il gestore dello scalo e il Robert Koch Institute, che è uno degli istituti più importanti al mondo in assoluto per quanto riguarda le malattie infettive. A metà luglio erano stati già segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo poi è salito a 6. Si sta cercando di capire cosa è successo, perché tendenzialmente i casi di malaria sono da ritorno, nel senso che uno va in vacanza o per lavoro in zone dove la malaria è endemica, torna in Europa con la malaria. Ma il fatto che 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte abbiano preso la malaria senza essere stati in Africa o in America Latina o in alcune zone dell'Asia fa pensare che ci siano delle zanzare in quell'area che possano contagiare anche altre persone con la malaria.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

suspense. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento.

Pokoju starter pan. Prigionieri d'azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Quando torniamo qui su Latte e Miele, cercheremo di capire la vicenda.

vicenda del camion fermato con 3 missili in Italia e poi altre notizie, ma ora vi lascio a Gianni Pettenati con Bandiera Gialla, Claudio Baglioni, La Vita Adesso e poi torniamo.

La vita adesso, Claudio Baglioni, Radio Latte e Miele, si festeggiano i 40 anni di questo album che contiene questa canzone che è il più venduto della storia della musica leggera italiana. Tra l'altro, prima del tour che è stato spostato al 2027 per i suoi problemi di salute, ricorderete, no, la polmonite interstiziale che l'aveva colpito, ci saranno questi due eventi che aprono e chiudono i festeggiamenti, perché il 24 ottobre per 7 concerti a Villa Borghese a Roma, e poi chiuderà il 23 ottobre 2027 con un concerto nei Fori Imperiali, quindi veramente un festeggiamento lunghissimo. Allora, vi dicevo di questo giallo, da dove veniva e dove andava il camionista francese arrestato al porto di Bari mentre trasportava 3 missili da guerra modello Acheron, un tubo di lancio e un altro tubo con un missile. L'avvocato dell'uomo sostiene che le armi erano destinate a una base NATO in Grecia, ma c'è qualcosa che non torna, perché l'autista con il suo arsenale è stato fermato mentre tornava dalla città ellenica di Patrasso. Quindi perché è venuto in Italia se doveva portare i missili in Grecia? Sarebbe, no, un viaggio stranissimo. Quindi sta indagando per capire a chi erano diretti questi missili, che sono proprio da guerra.

Momento karaoke garantito dagli 883 con Senza Averti Qui su Radio Latte e Miele. Allora, questa storia che arriva da Torino, dove un uomo di 49 anni è stato assolto dalla Cassazione perché avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo. Sapete che spesso danno delle pene alternative al carcere per i reati non gravi, ma non li ha fatti e quindi il tribunale di Torino l'aveva condannato a tornare in carcere, ma lui si è rivolto alla Cassazione dicendo: a me nessuno mi ha detto niente. E in realtà la Cassazione ha proprio condannato il comune di Torino, perché era lui che avrebbe dovuto, avrebbe dovuto chiamare il signore 49enne per spiegargli cosa avrebbe dovuto fare. Il signore si è limitato a non fare niente, non è che non volesse fare niente, nessuno gli ha detto niente, quindi la Cassazione lo ha

0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

C'è anche il super classico di Ernia in questo giovedì mattina su Radio Latte e Miele. Un nuovo lutto nel mondo dello spettacolo americano, perché si è spento Tim Curry, che è morto a 80 anni. Lui è l'indimenticabile protagonista del Rocky Horror Picture Show, lì l'abbiamo visto. Se non l'avete visto, vedetelo, siete fortunati perché potete vedere un musical veramente importante. Ci sono anche delle iniziative con i musical del Rocky Horror Picture Show, senza Tim Curry ovviamente, anche in alcune città italiane. A Milano c'è un cinema che lo trasmette spesso e fa uno show. Comunque è veramente un grandissimo attore. Se ce la fate, guardate in lingua originale del Rocky Horror Picture Show, perché lui ha una voce pazzesca. Era anche il Pennywise

Wise di It di Stephen King, quindi però lì era un pagliaccio, quindi non si vedeva. E c'è un'altra morte importante da segnalare oggi, questa volta nel mondo dell'arte, perché si è spenta a 97 anni Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua.

335 787 1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi che è giovedì 27 agosto. Quando torniamo cercheremo di capire se davvero gli Stati Uniti sono rimasti senza missili.

0: 10 in punto.
1: Spot.
2: Gli spritz?
1: Li ho portati io.
2: Gli amici?
3: Ci siamo!
2: E la musica?
1: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore e recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part-time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continuo a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante, poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante, settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part-time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni e al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova. Pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri. Sei protagonista. Venere poi protegge l'amore. Possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando. Io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricornum, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione, senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti. Prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema. Magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene. Insomma, lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 27 agosto da Francesco Bianco, terza ora insieme. Allora, apriamo con una notizia brutta che riguarda il tennis US Open, perché la nostra coppia Cobolli e Bencic sono stati battuti in finale di doppio misto, il trofeo Muchova e Menzi, che vabbè, non si può vincere sempre. Poi tutte le altre notizie che vedremo tra pochissimo. Intanto sono tutti già alle prese con il conto alla rovescia per l'eclissi lunare dopo quella solare del 12 agosto. Questa notte avremo questa luna che si colorerà di rosso sangue, l'ombra della Terra coprirà il 90% del satellite, in questo caso non c'è nessun rischio per gli occhi, quindi potete godervela. Poi dura anche parecchio, non come l'eclissi solare. Sarà molto più visibile al sud, dove questa luna rossa, tra l'altro lì non ci sono neanche le nuvole perché ci sono tra i 40 e i 45 gradi, comunque questa luna rossa sarà anche molto grande, quindi immagino una pioggia di foto.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
7: Spot.
8: Gli spritz?
7: Li ho portati io.
8: Gli amici?
9: Ci siamo!
8: E la musica?
7: Non la dovevi portare tu?
8: Tranquilli che ho l'app.
10: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
8: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi. Gli spritz?
7: Li ho portati io.
8: Gli amici?
9: Ci siamo!
8: E la musica?
7: Non la dovevi portare tu?
8: Tranquilli che ho l'app.
10: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
8: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
9: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
11: Dai, dimmi.
9: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
11: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
9: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
11: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
9: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

La città degli angeli, eccolo Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. Allora, secondo diversi giornali americani, Trump sarebbe senza cartucce e Xi Jinping, leader cinese, sarebbe molto contento su questo. Gli alleati asiatici degli Stati Uniti e i funzionari del Pentagono sono preoccupati per l'ingente consumo di munizioni in Medio Oriente. Il timore è che un prolungamento della guerra in Iran comprometta la prontezza operativa degli Stati Uniti in un eventuale scontro con la Cina. Lo riporta anche il Washington Post, che generalmente è abbastanza vicino alle posizioni di Trump. Taiwan, sapete che è l'isola indipendente che invece la Cina considera sua, si attende significativi ritardi nelle consegne dei Patriot, mentre il Giappone è già stato avvertito che non riceverà i Patriot. Quindi c'è preoccupazione, e forse è questo il motivo per cui Trump ha deciso una guerra economica contro Teheran e non più una guerra fatta di missili. Ha parlato anche Rubio, che è il ministro degli esteri americano, sostenendo che nei prossimi mesi la guerra sarà solo economica e non militare contro l'Iran.

0: Maledetto me, c'è Fulminacci qui su Radio Latte Miele. Stavamo parlando della scarsità degli arsenali americani a causa della guerra in Medio Oriente e dei molti missili che l'amministrazione Biden invece ha dato agli ucraini, ma Putin sarebbe comunque all'angolo. Sapete che molto spesso gli ucraini riescono a bucare le difese aeree russe, riescono ad arrivare con i loro droni praticamente ovunque, ma il fatto che sia all'angolo, secondo gli esperti di politica internazionale, è anche peggio, perché è più pericoloso. Il viaggio a sorpresa a Mosca del capo della CIA, John Ratcliffe, ne parlavamo anche questa mattina, aveva l'obiettivo di avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO e di non utilizzare le cosiddette armi nucleari tattiche, che sono delle armi nucleari più con meno potenzialità, però certo sono sempre armi nucleari mai usate dopo Hiroshima, quindi davvero sarebbe il superamento di una linea rossa. Vedremo, perché anche Putin vedrà le elezioni nel mese di settembre. È vero che sono elezioni particolari lì, perché elimina o fisicamente o in carcere tutti i suoi avversari, però il fatto che continuino a saltare in aria raffinerie, anche supermercati, avete visto, in Russia, sta facendo diventare Putin poco popolare tra i russi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Spot. Gli spritz?
5: Li ho portati io!
4: Gli amici?
6: Ci siamo!
4: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
4: Tranquilli, che ho l'app!
7: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
4: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
8: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: Tra poco, quando torniamo, parleremo di gallette, quelle che si mangiano al Maestro Carlo Saraceno. Prima vi lascio ad Adriano Celentano con L'albero di 30 piani e poi Gianna Nannini con Bello e impossibile. A tra poco. Latte e miele.
10: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

Bello e impossibile, Gianna Nannini, Radio Latte Miele, questa canzone ha 40 anni e potrebbe uscire domani, essere un successo. Invece domani uscirà il nuovo singolo di Gianna Nannini e poi ci sarà anche un tour, sono state annunciate le date, ne parleremo a lungo anche qua su Radio Latte Miele. Allora, dicevo delle gallette, ne approfitto per parlarne perché è uscita la classifica delle migliori, le fa sempre Altro Consumo, sapete che analizza i prodotti in commercio. Se vi interessa basta scrivere gallette oggi su un motore di ricerca, schiacciate notizie e vi esce la classifica. Io non ve la dico perché sembra di fare pubblicità, ma ci sono delle sorprese tra le migliori e le peggiori, quindi guardatelo se siete dei fan. Allora, però vi devo anche ricordare che molti preferiscono le gallette al pane pensando che siano meglio. È assolutamente falso, nel senso che magari vi riempiono di più perché sono leggerissime, nel senso come peso, ma in realtà a parità di peso sono molto più caloriche le gallette, perché 100 grammi di gallette arrivano a circa 380-400 calorie, mentre il pane si ferma a 250-280 calorie. In più, per poterle fare, vengono sottoposte a temperature altissime, quindi dal punto di vista nutrizionale non contengono praticamente nulla se non zucchero, no? Quindi attenzione, no? Nel senso che se vi piacciono, mangiatele, ma se lo fate con l'intenzione di dimagrire o di essere più sazi, state sbagliando.

0: regole per loro, perché in pratica non possono più guardare il cellulare. Io spesso me lo sono chiesto questo, perché se camminate su una spiaggia dove ci sono i bagni, i lidi, vedete effettivamente i bagnini sopra la torretta, effettivamente quasi sempre sono al cellulare, che stanno guardando il cellulare e non cosa succede in mare. È vero che poi le altre persone li avvertono subito, però tutto sommato il bagnino tendenzialmente dovrebbe essere attento. Alcuni sono stati multati, pochi però, perché stavo guardando che sono poche decine i bagnini che sono stati multati perché usano il cellulare, anche perché davvero sono sempre lì. Quindi da a quest'estate in poi non potranno più utilizzare il cellulare mentre lavorano.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Spot.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Gli spritz?
9: Li ho portati io.
8: Gli amici?
10: Ci siamo!
8: E la musica?
9: Non la dovevi portare tu?
8: Tranquilli che ho l'app.
11: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
8: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
12: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
13: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
12: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
13: Più visibilità, più clienti, più risultati.
12: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
13: Scegli Radio Latte Miele per far crescere il tuo business.
12: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
8: Gli spritz?
9: Li ho portati io.
8: Gli amici?
10: Ci siamo!
8: E la musica?
9: Non la dovevi portare tu?
8: Tranquilli che ho l'app.
11: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
8: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Dai che fai, c'è Bresh qui su Radio Latte Miele. Allora, da Kim Kardashian e Kanye West a George Clooney e Amal Alamuddin, passando per Jeff Bezos e Lauren Sanchez, fino ad arrivare a Dua Lipa e Callum Turner, ma potrei dire anche Tom Cruise e tanti altri, nel tempo l'Italia ha attratto decine di coppie super famose che hanno scelto di convolare a nozze in uno dei suoi territori. Allora, la Sardegna si appresta a settembre a come dire un altro matrimonio di quelli importanti, perché si sposa il re delle criptovalute Brendan Bloomer, ma questa volta ha senso farlo in Italia perché sposa un ragazzo di Olbia che si chiama Salvatore Spano. Quindi si sposano a casa di uno dei due, vediamo, ci sono già delle immagini che fanno vedere i preparativi, e più che altro sull'isola arriveranno un sacco di personaggi famosi, non che generalmente non ci siano, ma per il matrimonio arriva Lady Gaga, arriva Chris Martin dei Coldplay, poi ci sarà anche Katy Perry, che dovrebbe addirittura cantare per gli sposi, quindi un sacco di VIP watcher sono pronti per le foto.
1: Latte e miele. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: 10:58.
1: Spot.
2: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Per altre 13 ore sarà sempre giovedì 27 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e anche da Alberto Zanni, che è appena arrivato. Buongiorno.
6: Buongiorno, no, mi fa ridere 13 ore insieme.
5: Ma faccio il countdown.
6: Quante ore dormi?
5: Io poche.
6: Poche. Perché poche. Parleremo anche di quello stamattina.
5: Io dormo poche ore, poche 5, 6, a volte 4, 3. Dipende da quello che faccio la sera prima.
6: Pensa che gli espertoni hanno fatto uno studio appunto sul sonno, ma ve lo spiego più tardi.
5: Quante ore?
6: La media è 8, sì. Bisognerebbe dormire 8 ore.
5: In realtà c'è 7, 9, 10. Vabbè, comunque io da ieri canto tutte le canzoni di Dolly Parton a cappella. Se vuoi te ne canto, ti canto Jolene.
6: Va bene, guarda, io sono qui tutto orecchie.
5: Ho anche 9 to 5, è un'altra famosissima, perché I Will Always Love You, anche se è sua, è l'autrice, in realtà siamo troppo legati alla versione di Houston, quindi quella non la canto. La canto quando ricordo Whitney, perché canto come lei. E se vuoi, io adesso parte la canzone fra pochissimo, okay, di settembre, io invece ti canto quella di Jolene.
6: Va bene, allora in attesa di conoscere la tua versione
5: sarà
6: di
5: bellissima
6: questa canzone di Dolly Parton, diamo il via a questa seconda parte della mattinata insieme proprio con settembre, due settimane.

0: No, alzo subito la mano. Mi date 2 settimane di vacanze ancora, no? Perché dopo l'interpretazione di Francesco Bianco con le canzoni di Dolly Parton, ragazzi, cioè, ma non è stato fatto un video che possiamo pubblicare sui social di Latte Miele, no? Vabbè. Comunque, buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Eccoci qui pronti e belli carichi per trascorrere 3 ore insieme. Quindi 3 ore non sono poche, di cose ne racconteremo davvero molte. Ho già dato un'anticipazione di quello che... di cui parleremo, ad esempio del sonno, che sarà uno degli argomenti che tratteremo abbastanza velocemente e subito. E poi vi prometto che oggi vi faccio anche un regalo, quindi più di questo il consiglio di rimanere sempre all'ascolto di Latte e Miele.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
6: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
5: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
6: Più visibilità, più clienti, più risultati.
5: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
6: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
5: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, devo dire che è tornata la grande Angelina Mango con Marco Mengoni in questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato in questi minuti. E pare, da voci di corridoio, che abbia fatto qualcosa con Ariete. Quindi adesso siamo curiosi di ascoltare questa nuova canzone, insomma, per l'autunno, così, di Angelina Mango, che probabilmente vedremo anche a Sanremo. Non diciamo nulla, lo scopriremo insomma via via, perché poi insomma anche lì Sanremo è tutto un work in progress ancora. Saluto Gianmarco Cecconi che si sta occupando della parte tecnica, ma tutto bene, no? Perché ti vedo un po' addormentato. Quante ore hai dormito? Poche, pochissime, perché in questa radio si dorme molto poco. In realtà gli esperti dicono che sono indispensabili almeno 6-7 ore a notte. I ricercatori suggeriscono che la quantità e la qualità del sonno e le esigenze sono individuali, quindi ci sono persone che possono dormire 5 ore e stare benissimo, altre che magari ne devono dormire 9. Comunque gli adolescenti restano svegli 6 ore e poi tutto il resto della giornata dormono. Ma è vera sta cosa, perché se voi avete dei figli adolescenti sono sempre lì a dormire. Oh ragazzi, sveglia! Cioè, magari si alzano dal letto dopo le 12. Vabbè, comunque la media deve essere tra le 6 e le 7 ore, oppure 8 ore per quelli che magari hanno bisogno di dormire un pochino in più. Comunque ve lo chiedo, quante ore dormite a notte voi? Siete mattinieri oppure vi piace restare a letto? Che bello. Ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari su Latte Miele.

sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Non vi ho neanche ricordato i nostri contatti, ragazzi. Ho iniziato così, dando per scontato che magari tutti hanno memorizzato il numero di WhatsApp di Latte e Miele, il 335-787-1910, e che magari ci stanno ascoltando anche dall'applicazione Latte e Miele, che potete scaricare gratuitamente dal nostro store digitale, ma anche potete ascoltarci anche dal sito lattemiele.com e scoprire tutte le nostre attività, curiosità, interviste e tutto quello che magari vi diciamo e vi raccontiamo in anteprima. Lo facciamo anche attraverso i social Instagram, Facebook, TikTok e X, quindi li ho citati tutti, siamo tranquilli. Mi raccomando, adesso rispondete alla mia domanda, perché io sono curioso se voi siete mattinieri, cioè se fate parte del club di quelli che si svegliano molto presto, un po' come me, anzi da lunedì dovrò alzarmi anche molto prima del previsto, chissà come mai, chissà, poi ve lo racconterò sicuramente tra oggi e domani, vi inizierò a spoilerare che cosa succederà nel nuovo palinsesto di Latte e Miele. E quindi scrivetemi, mandatemi anche dei vocali se volete al 335 dicevo 787 1910.

0: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
1: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Spot. Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
10: Ci sono delle canzoni che legano più generazioni, come quella che ascolteremo tra poco, Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Il nostro viaggio nel tempo comincia con la Formula 3, Eppur mi sono scordato di te.
11: Latte e miele, eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto, non so

Dai, lasciatemelo dire da pelle d'oca davvero questa notte prima degli esami, che ormai è diventato l'inno all'esame di maturità. Pensate che gli studenti il giorno prima degli esami si ritrovano, tutti quelli che devono fare la maturità ovviamente, fuori dalle scuole e cantano in coro questa canzone, si fanno dei video. È una cosa che ho notato che funziona in gran parte d'Italia, e quindi siccome l'ho proprio vista con i miei occhi, è una cosa che mi fa molto piacere. Per questo dico che Antonello Venditti unisce praticamente più generazioni, non solo i nativi degli anni 60 e 70 che hanno vissuto questa canzone, ma anche i giovani degli anni 2000. Adesso invece ascoltiamo un altro grande artista di casa nostra, un altro viaggio che ci porta in questo caso al 1993. Il suo viaggio doveva essere negli Stati Uniti, nel Latino America, ma purtroppo tutti i live che avrebbero dovuto fare in queste settimane li ha dovuti sospendere per problemi di salute, perché è stato operato, non so se lo sapete, proprio nei giorni scorsi alle corde vocali. Comunque i concerti poi verranno riproposti nel 2027. Tanti auguri Eros, ora Cose della Vita.

cose della vita, ero Saravazzotti. Ho provato a cantare anch'io, no, giusto perché mi volevo mettere un po' in competizione con Francesco, però ragazzi, c'è meglio lui, l'abbiamo criticato tanto mentre cantava Dolly Parton, ma io forse meglio che lascio perdere il canto. Dai che facciamo un po' un giro di saluti, salutiamo Marco di Latina, che sull'argomento che vi ho lanciato prima, oh, vi svegliate prima oppure no, dice: io punto la sveglia alle 7, però se potessi dormirei fino a mezzogiorno, sono decisamente da ancora 5 minuti, dai, ancora 5 minuti. Poi c'è Laura invece da Rimini, dormo circa 6 ore e mezza, sono super mattiniera, alle 6 sono già in piedi operativa. Brava! Questa, devo dire, è un'ottima, cioè non è scusa, nel senso che da lunedì alle 6 del mattino latte e miele, mi raccomando. Poi c'è Paolo di Milano, almeno 8 ore, altrimenti non connetto, la mattina faccio fatica ad alzarmi, adoro stare a letto, te credo. Poi c'è Simona, dice: io sono per le 7, ma nel weekend recupero volentieri durante la settimana, sveglia presto, quindi direi mattiniera. Grazie a voi per aver scritto al 335 787 19

0: Matica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Spot. Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale, come una volta, con prenotazione obbligatoria e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band. Sabato Totore e la Band degli Onesti e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
3: Gli spritz?
4: Li ho portati io.
3: Gli amici?
5: Ci siamo!
3: E la musica?
4: Non la dovevi portare tu?
3: Tranquilli, che ho l'app.
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
3: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.

Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: Tutto.
1: Sulla spiaggia di Rimini ci si sposta anche sulla spiaggia zona Manfredonia, dove c'è Mauro che insomma ci sta ascoltando, quindi un saluto anche a lui. Secondo me anche lui è uno mattiniero, ama andare al mare molto molto presto. E poi ho scoperto che da quelle parti a settembre, metà settembre, c'è anche la sagra della patata. Buona, cioè, però in alto, nel senso che la fanno, è la sagra della montagna, della patata di montagna, che non so che differenza ci sia tra la patata normale e la patata di montagna. Vabbè, non entriamo nel mondo delle patate, perché sennò qua, ragazzi, questa mattina non ne usciamo più. Saluto anche Alessandra che ci ha scritto al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Tra poco invece parleremo di una buona azione.

Se soltanto io avessi potuto, ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra, vivo con la mia valigia fatta. È inutile che tu mi dica scappare.

0: 11:58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

0: com'è che fa Trigno irrecuperabile insieme a Dermal Meta qui su Radio Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni. Da che ho voglia di parlare di concerti, sapete che i Negramaro sono in giro a presentare quelli che sono i loro più grandi successi. Tra l'altro saranno alla Reggia di Caserta il 4 settembre, e a Milano, anzi a Segrate per la precisione, l'8 di settembre al Parco della Musica. Io voglio farvi un regalo, i più veloci insomma che ci scriveranno Negramaro al 335 787 1910 avranno la possibilità di vedere Negramaro dal vivo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
5: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
7: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
6: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
7: Più visibilità, più clienti, più risultati.
6: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
7: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
6: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Nera come la tua schiena, vestita da sera.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: because of you owe it to me.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: I

0: tutti preoccupati perché non si trovava il tormentone dell'estate 2026, ma noi di Latte Miele l'abbiamo trovato, questa partenope di Merck & Cremont. Amici, parliamo di buone azioni, vi avevo già anticipato qualcosa. Una donna di Prato ha offerto un aiuto economico, rimanendo anonima, ad un uomo di 40 anni che aveva perso il portafoglio con dentro 1.300 euro, poi ritrovato naturalmente senza denaro. L'uomo aveva raccontato di essere in gravi difficoltà economiche perché quei soldi erano il suo ultimo stipendio. Un gesto di grande solidarietà e generosità da parte di questa donna dopo l'appello pubblicato tra l'altro dal quotidiano La Nazione. Quindi dobbiamo ammettere che esistono ancora persone di gran cuore, Questa è davvero una bella lezione di vita. E adesso, invece di canzoni belle, insomma, qui a Latte Miele ne abbiamo una valanga da farvi ascoltare, un'altra delle hit che ci sta accompagnando in questa estate 2026 è quella di Julie insieme a Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Giuli e Biagio Antonacci, tra l'altro, beh, ve lo dico già, da domani ascolteremo la nuova canzone di Giuli insieme a Bresh dal suo nuovo album. E adesso invece cambiamo totalmente argomento, perché siamo sempre concentrati sulle cose futili, no? Dovremmo invece dedicarci un po' di più a noi stessi, magari lasciare da parte situazioni tossiche, relazioni che invece di renderci felici ci fanno soffrire. E poi bisogna sempre darsi un obiettivo, no? Nella vita, e ad ogni età ognuno ha sicuramente il suo obiettivo. Ecco, gli obiettivi più comuni nella vita ve li do subito. Ad esempio, quando si ha 4 anni, qual è il primo obiettivo dei 4 anni? Beh, il primo successo è quello di non bagnarsi i pantaloni, no? Perché quando sei piccolo, ovviamente, il rischio di togliere il pannolino e fartela sotto è un problema. A 12 anni il successo è avere degli amici. A 18 anni il successo, ad esempio, è quello di avere la patente, perché tutti, quando diventano maggiorenni, vorrebbero subito la patente e l'auto. A 25 anni il successo è quello magari di avere una relazione stabile, una fidanzata a cui voler bene, eccetera. Quando arrivi a 35 anni inizi a pensare al dio denaro, quindi il successo è iniziare ad avere dei soldi. Poi quando arrivi a 50 anni, anche lì il successo è avere ancora più soldi, perché non ti bastano quelli che hai fatto a 35. A 60 anni il successo è essere innamorati. Si torna indietro, no? Infatti a 75 anni, ad esempio, il successo è avere la patente di guida, perché sai, ogni 5 anni te la devono rinnovare, e magari ci sono delle persone che già a quell'età non sono più idonee alla guida. E poi a 80 anni il successo è quello di avere degli amici. Ci sono ancora i miei amici? Perché anche lì, insomma, dopo una certa si iniziano purtroppo a perdere gli affetti più cari. Sapete qual è il successo a 85 anni per un uomo? E non bagnarsi i pantaloni.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Facciamoci un bel viaggio nel tempo, lo facciamo ogni ora qui su Latte Miele, proprio grazie alla musica, alla grande musica italiana. Ascolteremo Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare, ma subito Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno.

Che capolavoro, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare qui sul Latte e Miele. Secondo gli esperti, sapete che noi ogni tanto andiamo a prendere notizie che riguardano questi espertoni, che fanno ricerche e così via. Gli uomini spenderebbero mediamente molto più delle donne per la propria partner. Stiamo parlando di circa 8.000 euro l'anno contro i 1.300 euro delle donne. Ecco, nel conto rientrano cene, regali, viaggi e altre esperienze. Secondo gli espertoni, come dico sempre, no? La differenza sarebbe legata anche a tradizioni culturali e aspettative sociali. Mentre le donne tenderebbero a dare più valore al significato emotivo del gesto, che ovviamente ha anche un costo, in ogni caso non esiste poi una regola universale. Ogni coppia gestisce soldi e spese secondo i propri equilibri, no? Cioè non è detto che l'uomo debba sempre pagare, magari l'uomo ha meno soldi e meno possibilità rispetto alla donna, è giusto che la donna per l'equilibrio di coppia ci metta un po' più soldi. Comunque, se anche voi volete dire la vostra, perché cioè, fanno queste cose, ma voi avete mai fatto, vi siete mai fatti i conti in tasca? Ma veramente spendete 8.000 euro per uscire con la vostra compagna, vabbè, moglie, piuttosto che fidanzata? Magari all'inizio sì, però 8.000 euro sono veramente, veramente tanti nel budget annuale. Comunque così, raccontateci il vostro parere, fatelo come sempre al nostro WhatsApp con dei vocali o dei messaggi testuali al 335-787-1910. E adesso Ligabue, quella che non sei.

0: che non sai la canzone di Ligabue qui sul Latte e Miele. Saluto Luca, dice: sinceramente pago volentieri quando usciamo, ma non penso debba essere sempre l'uomo a pagare in una coppia, bisogna venirsi incontro. Poi c'è Elena, dice: io sono per dividere le spese in base a quanto si guadagna, se uno guadagna il doppio non trovo giusto pretendere il 50 e 50, mi sembra giusto. Poi Elena aggiunge: quando usciamo. Elena, fai la brava, cioè adesso non è che qui dobbiamo fare del brocolage a Latte Miele, però potremmo pensare ad una rubrica del genere, no? Dove poi ci sono anche, potremmo creare anche degli incontri quasi al buio, quasi, magari facciamo conoscere attraverso la nostra radio, potrebbe essere un'idea. Saluto anche Davide da Mestrino, in provincia di Padova. Nella mia coppia pago più spesso io, soprattutto ristoranti e vacanze, ma non lo considero un sacrificio. Se posso permettermelo, mi fa piacere. Grazie, Davide, per aver detto la tua. Poi, se volete continuare a commentare questa notizia, a raccontarci un po' di cose, insomma, fatelo al 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: Che su spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
4: State zitto, povere!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.

0: Ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
1: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
1: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838 o informati sui social.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.

Sono davvero tanti gli amici veneti che insomma ci contattano per una cosa o per l'altra, ci segnalano la loro presenza al nostro numero di WhatsApp. E allora mi voglio focalizzare sul Veneto, perché quattro studenti di Vicenza hanno inventato il Bench Brick, una panchina sostenibile che usa l'energia solare per ricaricare i telefoni cellulari e illuminarsi di notte. La panchina comprende anche una fioriera, un cestino e lo spazio per le biciclette. I ragazzi, che sono studenti del centro edile Andrea Palladio, hanno conquistato il secondo posto di Edil Trophy tra 40 istituti, vincendo ben 1500 euro e quindi insomma una somma che sicuramente poi utilizzeranno per creare questa panchina. Io veramente farei un applauso a questi ragazzi, perché se lo meritano. Ora vorrebbero realizzare, come dicevo, la panchina e poi donarla direttamente al comune di Vicenza, un progetto che unisce per un certo verso, no? La creatività, la tecnologia e soprattutto quello che a noi interessa in questo periodo, l'attenzione all'ambiente.

La musica italiana più bella la trovate solo qui su Latte Miele. Sapete che potete ascoltarci non solo attraverso l'FM, il DAB, ma anche attraverso la nostra app ufficiale che è Latte Miele, che potete scaricare gratuitamente dai principali store.

0: 13:01.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Che energia, 80 anni per Edoardo Bennato, che abbiamo riascoltato proprio in apertura dell'ultima ora insieme. Vi auguro anche buon appetito, visto l'orario. Come va? Tutto a posto? State mangiando? Non esagerate con il mangiare, perché sennò poi arriva Francesco Bianco, tra l'altro tra pochi secondi, e ci dà la mazziata, perché sapete che lui ci tiene molto alla salute e al benessere. Infatti, linea proprio a Francesco Bianco con Ok Salute.
1: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, oggi parliamo di tubercolosi, perché c'è stato un focolaio a Milano, quindi questa malattia che si pensava ormai non più esistente, non più circolante nel nostro paese, in realtà ogni tanto torna a far parlare di sé. La TBC, ricordatevelo, resta una delle malattie più mortali al mondo. Basti pensare che ogni giorno muoiono per questa patologia 4.100 persone. La tubercolosi è causata dal bacillo di Koch, chiamato anche Mycobacterium tuberculosis, un batterio particolare che tende a creare diversi tipi di patologia. Può esserci la TBC primaria, che passa quasi inosservata, ma anche situazioni più serie come le forme cosiddette miliari, presenti soprattutto nelle persone immunodepresse, o delle forme post-primarie che avvengono quando il bacillo rimane all'interno di granulomi che il corpo forma per difendersi dai microbatteri, poi si riattiva anche a distanza di molti anni. Questo è quello che succede nelle forme che colpiscono le persone più anziane. Un tempo i medici venivano formati avendo visto diversi casi di tubercolosi. Ora la maggior parte di loro non ha mai visto un caso di TBC, quindi spesso non ci si pensa. La prima cosa da tenere sotto osservazione è quando si ha una febbre che dura anche 3 settimane e non passa neanche dopo aver preso diversi cicli di antibiotici. Ecco, in questo caso il medico deve pensare anche che il paziente possa avere la tubercolosi. Spesso la febbre si accompagna anche a perdita di appetito o di peso. Purtroppo, proprio perché non ci si è pensato in tempo, troppo spesso la TBC viene scoperta tardi. Serve esaminare il catarro o fare una broncoscopia. La maggior parte dei casi guarisce bene, completamente, stando anche a casa. Il batterio è però abbastanza resistente, ma anche grazie ai nuovi farmaci possiamo avere una cura completa dopo qualche mese di trattamento, in genere dopo 6 mesi. Si inizia con più antibiotici contemporaneamente, di solito da 3 a 4 secondo la tipologia, e poi si prosegue per 4 mesi con soli 2 antibiotici. È una malattia che dà segno di sé abbastanza tardivamente. La TBC si trasmette soprattutto con le goccioline di flughe, cioè nelle gocce di saliva e catarro espulse con la tosse. Il contagio non è molto frequente, ma un contatto prolungato e frequente aumenta il rischio. Questo può avvenire anche in comunità come la famiglia o la scuola. Ecco perché per legge, quando c'è un caso, bisogna andare a controllare i contatti per verificare che non ci siano contagi in corso. A parte i casi resistenti ai farmaci comuni, che generalmente vengono ospedalizzati, la contagiosità finisce dopo 2 settimane. Il vaccino è costituito da un ceppo vivo attenuato che non può essere utilizzato nei lattanti. La sua efficacia è un po' più alta nei bambini, dove si assesta attorno al 50% rispetto agli adulti. Sono in corso molti studi per cercare di migliorarlo. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot. Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
5: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Dio, non c'era più. O non li andava di guardare giù, moriva un'altra stella.

0: vederti mai più.
1: Ma che bella è questa di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Ma non lo so, potremmo organizzare magari con degli amici, oppure forse la cosa migliore sarebbe quella di andare a letto presto, perché da settimana prossima comunque il mio risveglio, parlo per me, sarà molto molto presto. Di solito ce la farò. Di solito alzarmi presto la mattina è una delle cose che mi piace di più. Adesso invece parliamo di un fenomeno, un poliziotto. Vi porto nel New Jersey. Praticamente lui si è travestito da pianta per controllare gli automobilisti senza farsi notare. Pensate che in sole 6 ore sono state multate ben 74 persone, soprattutto per l'uso del telefono alla guida. Comunque la gente completamente coperto di foglie e con un binocolo nascosto riusciva ad individuare facilmente chi infrangeva le regole, un metodo decisamente, direi, insolito ma efficace. Però secondo me questa cosa qua adesso ce la copieranno anche a Milano, eh. A Milano, ragazzi, i vigili si nascondono dietro qualsiasi cosa pur di multarti. È vera questa cosa? Magari no, ma magari anche sì. Adesso invece agitiamo un po' di Coca-Cola e lo facciamo grazie a Tommaso Paradiso, anche lui, devo dire, continua a sfornare grandi successi. Nei prossimi minuti qui su Latte Miele.

agitare Coca-Cola, la canzone del grande Tommaso Paradiso, certo. No, volevo farlo dire a lui, ma lui niente, non parla. Oh, non c'è verso di farlo parlare, però mi ha fatto morire dal ridere il nostro Gianmarco. Perché? Ve lo spiego, perché mentre stavo parlando, a un certo punto la nostra sedia ha iniziato ad abbassarsi all'improvviso, quindi mi sono dovuto aggrappare al microfono e far finta di niente. Mi ha fatto vedere un video da TikTok di un collega di una radio americana che addirittura gli si era distrutta la sedia e lui tranquillamente ha continuato ad andare avanti. Vabbè, ma questo, come si dice, è il bello della diretta, sono queste le cose belle e divertenti che succedono dietro le quinte della radio, in modo particolare di Latte e Miele, perché cioè qui dovremmo fare un reality solo su quello che accade fuori dagli studi, magari uno che in realtà è già stato fatto davanti alla macchina del caffè. Ah, lì ragazzi, veramente potremmo tirar fuori una nuova serie che avrebbe dal mio punto di vista molto successo, anche perché i colleghi anche della radio, degli uffici così, sono dei grandissimi comici.

0: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre Ippodromo SNAI San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Chiudiamo gli occhi e perché è arrivato il momento di ascoltare due grandi classici qui sul Latte Miele. Ritroveremo Gianni Togni con Semplice ma subito il grande prof Roberto Vecchioni, Luce a San Siro.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

mi ricordo perfettamente quell'estate, era quella del 1981, già di Tony con Semplice, un altro grande ricordo e soprattutto questo viaggio attraverso la musica che è cominciato da pochissimo. Adesso vi parlo invece di un progetto scientifico europeo, ma davvero esistono progetti di questo tipo? No, veramente sono sconvolto. Praticamente questo studio è dedicato al solletico, pensate che è finanziato dalla European Research Council con quasi $1.5 million. Cioè, capito, $1.5 million per finanziare uno studio che riguarda il solletico. I ricercatori hanno coinvolto 448 giovani adulti provenienti da Cina, Paesi Bassi e Grecia, proprio per realizzare una mappa dettagliata delle zone del corpo più sensibili al solletico, cercando insomma di capire perché alcune parti del corpo siano più solleticabili di altre e quale sia la funzione di questo fenomeno. Ma pensa a te, ragazzi. Comunque la curiosità è che ai partecipanti non è stato fatto materialmente il solletico, quindi cioè, non so come l'abbiano fatto, boh, però insomma in qualche modo questo $1.5 million bisognava spenderlo. Ascoltiamoci Laura Pausini, ascoltiamo il suo cuore, il tuo cuore.

0: Laura Pausini con Ascolta il tuo cuore qui su Radio Latte e Miele. Io ho ancora in testa il pensiero di come possano aver fatto uno studio sul solletico senza poi averlo fatto fisicamente le persone, no? Ci sono dei punti del corpo sicuramente più... più delicati, no? Tipo le ascelle, i piedi. Ah, ragazzi, ci sono quelli che soffrono il solletico ai piedi, oppure qualcuno sul collo o in altre parti del corpo. Comunque, vabbè, la cosa più bella, non so se avete presente quello che io chiamo il morso del ciuccio. Che praticamente prendi la coscia e la stringi con la mano, che fa male e solletico allo stesso tempo. Vabbè, comunque ognuno di noi è sensibile nel corpo, insomma, in qualsiasi parte, dalle ascelle alle gambe, ai piedi e via. Vabbè, no, stavo ancora pensando a quello. Ma non è che magari ci danno, non dico 1,5 milioni, dateci 500,000 che ci mettiamo qui a fare solletico a tutti e sperimentiamo qual è la parte del corpo più sensibile.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale, come una volta, con prenotazione obbligatoria e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band, sabato Totore e la Band degli Onesti e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un

L'uomo chiamava le donne, la canzone di Nina Zilli qui su Latte e Miele. Buongiorno, posso dire quasi buon pomeriggio, che mi veniva buon pomeriggio, certo ci siamo, anzi vedo già Francesco, l'altro Francesco pronto, Francesco Carrubba, ad accompagnarvi poi nella prima parte del pomeriggio. Cosa sta facendo? Sta già bevendo il caffè? Vabbè, dai, già il caffè. Salutiamo invece quelli che si stanno per mettere in viaggio, perché ormai inizia il bollino rosso, il bollino arancione, il bollino nero, soprattutto nel weekend. Mi raccomando, prudenza, e ascoltate Latte e Miele in auto, che sicuramente sarà di ottima compagnia. Intanto saluto anche quelli che sotto le foto nei vari post sui social scrivevano "lasciatemi qui", no? Mettendo la foto del mare, delle vacanze. Purtroppo anche loro stanno tornando.

Adesso che farete rientro in ufficio, ricordatevi che potete ascoltare Latte Miele anche dal vostro computer andando sul sito lattemiele.com.

0: 14 in punto.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Gli è arrivato il momento del cambio della guardia, cambio al microfono. Per le prossime ore arriverà il nostro Francesco Carrubba, quindi vi lascio in ottime mani. Noi ci ritroviamo domani, giusto per far la rima, tra le 11 e le 14. D'Alberto Zanni è tutto, bye bye.

0: Buon vento!
1: Buon vento! Tira sempre un buon vento su Radio Latte Miele con Jovanotti, che è impegnatissimo nel Jova Summer Tour e anche nelle sue biciclettate in giro. E poi c'è Alfa, che forse sta vivendo un periodo di vacanza, ma poi ci saranno sicuramente novità musicali, anche se recentemente proprio nel campionato ha cantato una canzone insieme a Gigi D'Alessio in concomitanza con la partita Genova-Napoli. Allora, arriviamo noi. Ciao da Francesco Carruba in questo giovedì 27 agosto 2026, dopo Alberto Zanni. Grazie sempre alla regia anche per oggi e domani. Stiamo insieme dalle 14 alle 17. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910, ed è particolarmente importante in questi minuti, lasciatemelo dire, anzi preparatevi, prendete il telefono, tenetelo a portata di mano, perché tra poco abbiamo un bel regalo per voi. Quindi conviene tenere il telefono a portata di mano e memorizzare, se non l'avete già fatto, il numero per i vostri messaggi scritti e vocali: 335 787 1910.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Spot.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

Bossa Nostra con Gaia, che è protagonista quest'estate di tante performance in giro per l'Italia, ma c'è anche una grande band italiana che è in tour proprio in questi giorni.

sono i Negramaro, naturalmente, che stanno portando avanti una storia ancora semplice tour in giro per l'Italia. Nei giorni scorsi erano al sud, in Sicilia in particolare, poi tocca al centro Italia e ci sono due date in particolare che vi vogliamo segnalare, anche perché vogliamo regalarvi i biglietti proprio per questi due concerti. La Reggia di Caserta, meravigliosa, il 4 settembre, è un luogo incantevole per un concerto, i Negramaro saranno lì. Oppure l'8 settembre al Parco della Musica di Milano. Allora, Radio Latte Miele vi omaggia dei biglietti. Se volete potete scrivere al 335-787-1910 Negramaro, poi la nostra redazione vi contatterà, quindi fatelo, 335-787-1910. E ora, parlare d'amore con Saif su Latte Miele. Che bella!

D'amore. Saif su Radio Latte Miele con Parlar d'amore. Poi l'amore è un sentimento a 360 gradi, quindi può valere per tutto, per esempio anche per lo sport, e Federica Brignone ha sicuramente una grande passione per gli sci. Volevo spendere due parole per lei perché ha rassicurato tutti i tifosi, soprattutto dopo essere stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano dopo l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Lei ha detto che sta bene, ha tolto la placca e le viti che aveva proprio nel ginocchio, e quindi ora la nostra campionessa azzurra dovrà usare un pochino le stampelle per qualche giorno, poi comincerà la fisioterapia e riprenderà anche la preparazione atletica. Lei quindi potrà iniziare subito la riabilitazione, tornerà lentamente all'attività fisica nel giro di poche settimane, a parte che lei poi ha già dimostrato di poter fare dei recuperi incredibili in poco tempo. Era caduta in Val di Fassa e aveva riportato la frattura scomposta di tibia e perone proprio sciando. Aveva già fatto una prima operazione con riabilitazione e intanto è riuscita anche a vincere due ori olimpici ai giochi invernali di Milano Cortina, nel gigante e nel super gigante. Insomma, una campionessa, noi l'aspettiamo sulle piste di sci. E intanto vi ricordo anche che stiamo regalando i biglietti per i concerti dei Negramaro, quindi basta scrivere Negramaro al 335-787-1910 per i concerti del 4 settembre alla Reggia di Caserta e dell'8 settembre al Parco della Musica di Milano.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con una delle più belle canzoni che siano mai state scritte per la pace, Generale, di Francesco De Gregori dal 1978, poi ricantata anche da Vasco Rossi. Noi sentiamo la versione originale.

0: Zucchero dal 1987 su Radio Latte e Miele. Con le mani, quante cose che possiamo fare con le mani anche nel lavoro, nei lavori quelli più manuali, anche se forse proprio i lavori manuali saranno quelli che resisteranno di più, resisteranno anche all'avvento dell'intelligenza artificiale. Rivolgiamo lo sguardo verso settembre e verso il ritorno al lavoro, alla scuola, e scopriamo cosa succederà nel mondo del lavoro, perché un signore che di tecnologia qualcosa ne capisce, come Bill Gates, è intervenuto e ha lanciato una sorta di allarme. Anche lui dice che l'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio un bel po' di posti di lavoro, e parliamo appunto di lavori reali, quelli che facciamo tutti i giorni. Secondo Bill Gates, l'intelligenza artificiale sta correndo più veloce di quanto immaginiamo. Noi rischiamo di restare indietro, forse un po' come quando insegui il tram e le porte si chiudono prima che tu possa salire. Insomma, rischiamo di restare a piedi, di perdere il treno dell'intelligenza artificiale, e quindi c'è una sveglia che ci dobbiamo dare, che ci dà anche un pochino Bill Gates. Tra poco vediamo quali sono questi lavori a rischio, quelli che rischiano di più con l'avvento della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Basta farle una domanda e lei ti dà la risposta e ti scrive il testo, ti fa un video, ti fa anche una canzone a volte. Per fortuna ci sono le canzoni ancora autentiche, come Vorrei incontrarti fra 100 anni.
1: Vorrei incontrarti

0: Don e Tosca cantano Vorrei incontrarti fra 100 anni al Festival di Sanremo nel 1996 e lo vincono. Secondo posto per Elio le storie tese con La terra dei cachi e al terzo posto Giorgia con Strano il mio destino. È il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. In questo caso siamo passati per il decennio degli anni 90, tra poco toccherà ai 2000, ma tornando rapidamente ai giorni nostri, in questo giovedì 27 agosto 2026, torniamo sui lavori a rischio a causa dell'intelligenza artificiale. Bill Gates dice che questa tecnologia potrebbe sostituire alcune mansioni, quelle più ripetitive, quindi per esempio l'inserimento dei dati al computer, l'assistenza clienti, anche le traduzioni automatiche e l'analisi dei documenti. Insomma, tutto ciò che si può fare seguendo una precisa serie di istruzioni. A questo ci può pensare l'intelligenza artificiale, che d'altra parte è velocissima, è instancabile, non chiede ferie, non chiede permessi, può lavorare anche 24 ore su 24. Il lato interessante è anche questo, il fatto che più un lavoro richiede creatività, empatia, contatto umano, e più è difficile da sostituire. Quindi possiamo stare tranquilli, il barista che sa come ci piace il cappuccino continuerà a esserci, il parrucchiere che sa com'è il nostro taglio, la radio che mette la canzone giusta al momento giusto, tutto questo non lo tocca nessuno, perché senza le emozioni l'intelligenza artificiale tutto questo non lo può fare.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Spot. Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
3: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la 5ª edizione de La Via del Latte e della Mietitura. 2 giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale come una volta, con prenotazione obbligatoria, e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band. Sabato Totore e la band degli Onesti, e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. 2 giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
4: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

L'amore mi perseguita su Radio Latte Miele con Giusy Ferreri, che in questo periodo è protagonista di diverse novità musicali e anche di concerti, e Federico Zampaglione, che con i suoi Tiro Mancino è parecchio in giro a sua volta sui palcoscenici italiani, ma non solo. Zampaglione, essendo anche regista, è pronto per lanciare ufficialmente il suo nuovo film The Nameless Ballad. Torniamo alle tecnologie, all'intelligenza artificiale in particolare. Mi è piaciuta molto l'immagine, giusto per chiudere questa parentesi, l'immagine utilizzata da Bill Gates nelle ultime ore è l'immagine degli umani potenziati. Cioè, lui dice che noi come esseri umani non dobbiamo tanto combattere l'intelligenza artificiale, la dobbiamo usare, la dobbiamo utilizzare quasi come un superpotere. Quindi possiamo immaginare di avere un assistente che non dorme mai, che prepara le cose insieme a noi, che ci libera del tempo. Quindi il trucco è proprio imparare a utilizzarla e non dobbiamo temerla. La sfida è diventare umani potenziati, come dicevamo, perché le persone sanno fare quello che l'intelligenza artificiale non può fare. Quindi possiamo utilizzarla per tutte le altre cose, per fare le cose più cose e più velocemente, e magari grazie all'intelligenza artificiale alla fine avremo anche più tempo per fare tutto ciò che ci piace davvero.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

I profili social ufficiali di Radio Latte Miele in queste ore sono davvero ricchi di aggiornamenti e curiosità dalla musica italiana allo sport, quindi se vi va andate a dare un'occhiata su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 14 e 58.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta!
1: Viva la Vasca, Benge Fede, Alex Britti su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia. Stiamo insieme fino alle 17 e apriamo la nostra seconda ora con una nostra ascoltatrice, Barbara, benvenuta.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao Barbara, tu sei tra gli ascoltatori che hanno scritto al 335-787-1910 la parola Negramaro, perché regaliamo i biglietti proprio per i concerti del tour di Negramaro al Parco della Musica di Milano l'8 settembre, e tu invece hai optato per la Reggia di Caserta del 4 settembre, giusto?
2: Esatto, sì esattamente.
1: Tu di dove sei, scusa?
2: Io sono di Bisceglie, okay. Dalla Puglia, quindi sono vicina.
1: Sei vicina, sei comoda.
2: Sono comodissima.
1: Ti piacciono i Negramaro?
2: Tantissimo, non vedevo l'ora. Poi da pugliese, come sentite, non sono molto pugliese, ma da pugliese innamorata della Puglia.
1: Certo.
2: Li adoro.
1: Li adoro. Li segui da tanto?
2: Vabbè, ho 50 anni, devo proprio dirlo.
1: No, beh, figurati. Senti, poi la Reggia di Caserta è una location meravigliosa per vedere un concerto,
2: meravigliosa,
1: no?
2: Sì, infatti non vedevo l'ora, perché ho visto la Reggia di Caserta da sola, diciamo così, e vederla insieme a questo evento deve essere veramente meraviglioso come situation, diciamo.
1: Certo. Senti, una battuta, oltre a vedere un bel concerto come quello dei Negramaro, quali sono i tuoi buoni propositi per i prossimi giorni, per settembre?
2: Ripassare le canzoni.
1: Ottima risposta, grazie mille Barbara, certo. E complimenti, un abbraccio grande.
2: Grazie, ciao.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Spot.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Sono molto contento, abbiamo sentito anche le vostre voci, ascoltatori e ascoltatrici. Abbiamo regalato, abbiamo dato un omaggio a voi, quindi sono contento. Intanto dall'altra parte del mondo 322 capre sono state assunte dall'aeroporto di Denver. Siamo in Colorado. Perché? Perché sono state ingaggiate per tenere pulite le aree verdi della zona e anche prevenire gli incendi. Sapete che in alcune parti del mondo, soprattutto d'estate, si rischiano grossi incendi. Allora, possiamo immaginare per queste capre un contratto stagionale, un orario flessibile, magari con la pausa pranzo proprio a base dell'erba che devono mangiare per lavoro? In effetti è un'idea abbastanza geniale. Invece di usare i macchinari, i prodotti chimici, si è deciso in questo caso di affidarsi alle capre, che sono come dei giardinieri naturali che mangiano tutto quello che può bruciare, che può diventare combustibile, e pare funzionare alla grande, perché le capre sono veloci, non si stancano, non chiedono straordinari, un po' come l'intelligenza artificiale. Quindi immagina la scena: i passeggeri dall'aeroporto sono pronti a partire, guardano fuori dal terminal e vedono un intero team di capre che bruca felice, forse stanno facendo anche team building intanto. Allora, adesso c'è il disco Latte Miele, l'ultima canzone con Giuli e Biagio Antonacci.
2: Cante

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, disco Latte Miele. Stavamo parlando delle capre assunte dall'aeroporto di Denver in Colorado per mangiare l'erba sostanzialmente e prevenire così anche gli incendi. Mi chiedevo, chissà se anche queste capre hanno la capra caporeparto che controlla se le altre stanno lavorando, rispettano il turno e la pausa pranzo in particolare. Allora, cosa ci insegna questa storia? In fondo ci dice una cosa semplice e bella, che la natura, quando tu la lasci fare, funziona benissimo da sola. Quindi queste capre riducono il rischio degli incendi, proteggono l'ambiente e fanno risparmiare anche denaro. Altro che algoritmi, altro che robot, altro che intelligenza artificiale di cui parlavamo prima. Qui basta un prato e un animale e tutto funziona benissimo. Certo, magari non si può fare dappertutto, nel senso che non è che possiamo assumere le capre per metterle in Piazza Duomo a Milano e fargli brucare le aiuole. Probabilmente no, sarebbe un po' complicato, però è anche vero che in tante parti d'Italia ancora oggi i greggi si spostano proprio per potare l'erba. È una scena che può capitare di vedere facilmente nelle zone di campagna, nelle zone verdi, nelle aree rurali. Quindi questa storia ci ricorda che a volte la soluzione più intelligente è anche la più semplice, forse è anche la più simpatica.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
4: Spot.
5: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Le prime due canzoni del nostro viaggio nel tempo della musica italiana sono quelle da cantare proprio in coro, magari attorno a un falò in spiaggia. Partiamo con L'Isola di Wight, Dick Dick, dal 1970, e poi Vamos alla Playa con i Regueira.

su Radio Latte Miele, Vamos a la Playa, una canzone nata da un accordo suonato su un sintetizzatore in una cantina, e poi questa canzone è stata presentata per la prima volta in un locale a Firenze, tra l'altro assieme a dei giovanissimi Litfiba nella stessa serata. Erano gli anni 80 raccontati in questi giorni da Johnson Rigueira. A proposito di giovanissimi, per qualcuno la campanella suona prima o è già suonata, sono soprattutto gli studenti delle scuole superiori quelli in sospeso, perché devono recuperare le insufficienze entro l'8 settembre, e quest'anno sono anche tanti, uno studente su sei, è quasi il 18% degli iscritti dalla prima alla quarta superiore, è un numero abbastanza alto, soprattutto se pensiamo che basta una sola insufficienza poi per rischiare di ripetere l'anno. Quindi, mentre molti giovani sono ancora al mare o stanno tornando dalle vacanze, altri invece stanno ripassando le formule, i verbi, le equazioni, e magari si stanno anche chiedendo perché è capitato proprio a loro. Comunque, storicamente, anche matematicamente, questi esami di riparazione di solito sono abbastanza superabili. La maggioranza ce la fa, e quindi l'estate si trasforma in una ripartenza, in una promozione. È un'estate un po' diversa per chi sta studiando, ma comunque non è un dramma, è più un pit stop veloce e necessario. Tra poco vediamo quali sono gli studenti più a rischio, prima Liga.

0: Viva Luciano Ligabue dal 1995 su Radio Latte Miele, il viaggio nel tempo della musica italiana. Stavamo parlando degli studenti che sono alle prese proprio in questo periodo con gli esami di riparazione alle scuole superiori e tanti si chiedono quali sono gli studenti più a rischio. Dipende soprattutto da due fattori: la classe e l'indirizzo di studi. Allora, la seconda superiore è lo scoglio più duro, a quanto pare, perché qui quasi il 20% degli studenti, quindi uno su cinque, finisce proprio sospeso in giudizio, esami di riparazione. Subito dopo c'è il terzo anno delle superiori con il 18%, poi invece il primo anno con il 17,6%. Il quarto anno è il più gentile, il più facile, solo il 15% alla fine ha dei debiti da recuperare. È proprio alla fine del primo anno delle superiori che si registra il tasso di bocciatura più alto, è quasi il 9%, quindi un ragazzo su 10 quasi. C'è anche un divario tra nord e sud. La Valle d'Aosta pare che sia la regione più severa, con quasi il 28% di studenti rimandati a settembre. Il sud invece sembra sia un po' più morbido, e in particolare la Puglia ha solo il 10% di studenti con debito estivo.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, Ai Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Spot.
8: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
9: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale come una volta, con prenotazione obbligatoria, e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band, sabato Totore e la Band degli Onesti, e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
10: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
11: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
10: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
11: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Disco.
1: Italo Disco, la hit dell'estate 2023 dei The Colors su Radio Latte Miele. Ora proviamo anche un po' a rassicurare questi ragazzi che sono alle prese con gli esami di riparazione proprio in questi giorni. Dobbiamo tenere presente che, incrociando le dita, ma in queste prove, in questi esami, è difficile insomma fallire, bisogna proprio impegnarsi, lo dicono i dati storici del Ministero dell'Istruzione. Solo l'8% dei rimandati non supera la prova finale, quindi vuol dire che più di 9 studenti su 10 vengono promossi anche agli esami di riparazione di settembre. Nelle scuole paritarie i dati sono anche un po' più alti, solo il 5% viene fermato a settembre e già a giugno i debiti sono meno frequenti, sono solo il 13%. Le probabilità tra l'altro cambiano un po' anche a seconda dell'indirizzo che si è scelti, quindi nei licei il 7% non supera il recupero, nei tecnici l'8,5% non ce la fa e nei professionali arriva a questa percentuale quasi al 10%. In generale però il messaggio che emerge da questi numeri è abbastanza chiaro: se ti impegni un minimo, un pochino, allora ce la puoi fare, puoi passare l'esame di riparazione.

Lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele, ed è affiancato dalla nostra app, quella tutta gialla. Sia con il portale sia con l'applicazione potete ascoltarci anche in streaming.

0: 15:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela Cioffi, ciao di nuovo da Francesco Carruba. Inizia la nostra terza e ultima ora insieme per questo pomeriggio fino alle 17, sempre grazie alla nostra regia. E quindi si avvicina anche l'eclissi di luna, insomma ve ne abbiamo parlato sicuramente su Radio Latte Miele anche in questa giornata, è il nuovo spettacolo del cielo dopo l'eclissi di sole, e questa volta quindi il cielo si colorerà di rosso, è proprio lo spettacolo dell'eclissi di luna. Tra l'altro il massimo di questo fenomeno sarà all'alba, quindi intorno alle 6:12, mettendo la sveglia un po' prima domani ce la dovremmo fare, perché a quel punto oltre il 96% del disco della luna sarà tutto immerso nell'ombra del nostro pianeta, e quindi la colorazione diventerà proprio rossastra, quella tipica delle eclissi lunari quasi complete. Vabbè, è un buon modo questo anche per cominciare ad arrivare verso la fine di agosto, e tra poco scopriremo quali sono i modi migliori per affrontare settembre. Intendiamo magari un po' di attività fisica all'aperto, magari anche un bel film può bastare per affrontare al meglio il rientro a scuola e al lavoro. I vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
10: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
9: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
10: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
11: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Latte Miele, un canto d'amore, quello che potrebbe servire per ripartire al meglio a settembre, una bella musica, un bel film anche, per esempio, andare al cinema a settembre potrebbe essere un'idea per ripartire. Ci sono anche dei film che magari possono aiutarci a combattere l'ansia da rientro. Ricordiamo che quest'estate è stata dominata da due grandi film come L'Odissea di Nolan e poi Spider-Man, il nuovo capitolo della saga, e ora si torna a settembre al cinema anche con nuovi titoli, per esempio Amori e Incantesimi 2. Qui due grandissime attrici, Sandra Bullock e Nicole Kidman, tornano di nuovo insieme nei panni delle sorelle Owens. Succede a quasi 30 anni dal film cult generazionale. Qui siamo un po' nell'ambito della nostalgia anni 90 e si può adattare bene a un mese come settembre, che dà il via poi all'autunno, e questo film esce il 10 settembre. Poi invece c'è The Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Qui Brad Pitt ci fa perdere nelle terre selvagge dell'Alaska, interpreta James, un ufficiale delle forze speciali che è sopravvissuto e deve ritrovare la strada di casa in uno dei territori più ostili del pianeta. È anche accompagnato da un cane che si chiama Odino. Io faccio già il tifo per lui a prescindere. Questo film è un survival thriller, esce il 24 settembre, qui quindi siamo nel campo, insomma, della ripresa a settembre con i gomiti nel fango proprio. Allora, tra poco vediamo qualche altro film, prima ci sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Antidroga, Emma, Fabri Fibra, Radio Latte Miele. Stavo pensando che anche un bel film a tema musicale potrebbe essere un bel modo per ripartire a settembre unendo cinema e musica, quindi. Per esempio, il 4 settembre esce il nuovo documentario Luciano, prima di tutto, tutto dedicato a Luciano Ligabue. Poi invece ci sono gli Oasis, Don't Look Back in Anger, esce il 10 settembre, è un documentario tutto dedicato al ritorno degli Oasis e anche al tour della reunion dei fratelli Gallagher. Tanti italiani si sono attivati e spostati proprio per vedere i loro concerti anche in giro per l'Europa. Poi c'è un'altra visione musicale: Queen Budapest è il leggendario concerto dei Queen del 1986, 40 anni fa, che rivive ora proprio dopo 4 decenni al cinema dal 7 ottobre. Un altro film invece che mi ha incuriosito così leggendo un po' di cosa si tratta è Tony, diario di un giovane cuoco, e questo insomma potrebbe essere indicato per chi a settembre magari vuole dare una svolta alla propria vita. È nelle sale già da oggi, attenzione, ed è perfetto per accompagnarci a settembre, che è il mese del rientro, del ritorno al lavoro e a scuola, dei buoni propositi. È il film su Anthony Bourdain, molto prima che diventasse un famosissimo cuoco. Quindi il personaggio qui ha 19 anni, ha delle aspirazioni letterarie, un po' di confusione in testa e soprattutto un lavoro da lavapiatti che alla fine gli indicherà la sua vera strada.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gli spritz?
5: Li ho portati io!
4: Gli amici?
6: Ci siamo!
4: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
4: Tranquilli che ho l'app!
7: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
4: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
8: Il nuovo viaggio nel tempo della musica italiana parte dal 1974 con Nessuno Mai di Marcella, poi ci spostiamo nell'89 con Anna Oxa e Fausto Leali, arriva anche Ti Lascerò.

con Ti lascerò, Anna Oxa e Fausto Leali vincono il Festival di Sanremo 1989, l'anno in cui Mia Martini, con Almeno tu nell'universo, si aggiudica il premio della critica. Un'altra cosa curiosa su quell'anno è che di tutti i brani che hanno partecipato al festival, quelli che hanno venduto di più sono stati Esatto di Francesco Salvi e Vasco di Giovanotti. Il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele ci fa sempre scoprire un sacco di cose. Invece io stavo cercando ancora di scoprire quali sono i modi migliori per affrontare settembre con tutto quello che questo mese comporta: il rientro al lavoro, a scuola, lo stress, l'ansia, le preoccupazioni. Allora, effettivamente non bisogna sottovalutare l'attività possibilmente all'aria aperta, magari un po' di sport, e in particolare la bicicletta, perché pedalare fa bene al cuore, ai muscoli e anche all'umore. Secondo gli esperti, la bici infatti stimola la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità, quindi si riduce lo stress, si allontana la depressione, ci si sente anche più energici. Non serve scalare l'Everest naturalmente, basta un tragitto, anche quello tra casa e lavoro va benissimo, una pedalata nel weekend per sentirsi meglio. Chi pedala regolarmente sembra addirittura più giovane e sereno, proprio merito del contatto con la natura e il ritmo costante. Quindi la bici non è solo un mezzo di trasporto, è come una piccola terapia quotidiana. Tra poco parliamo ancora della bici, ora Laura Pausini, un'emergenza d'amore.

0: Un'emergenza d'amore dal 1998, la voce è quella di Laura Pausini su Radio Latemiene. Il viaggio nel tempo della musica italiana è passato così anche per gli anni 90, tra poco toccherà, come sempre ad ogni ora, agli anni 2000. Dicevamo che la bici è anche un elisir di lunga vita e una bella pedalata può far bene in questo periodo di transizione tra il periodo estivo e il rientro a scuola e al lavoro. D'altra parte, pedalare regolarmente rinforza anche il cuore, migliora la circolazione, riduce il rischio di patologie cardiovascolari, e c'è uno studio italiano che ha dimostrato che chi usa la bici in sostanza vive meglio. C'è anche un lato pratico, perché tenendo un ritmo tranquillo, che normalmente si dice essere quello che ti permette di chiacchierare anche con gli amici intorno a te, si bruciano circa 500 calorie all'ora. Ma la cosa più bella è che la bici è anche abbastanza gentile per quanto riguarda le articolazioni, quindi non stressa le ginocchia, le caviglie, anzi le protegge, quindi si può fare a tutte le età, naturalmente sempre con moderazione, come è bene fare in tutte le cose della vita. Pedalare non è solo una cosa per sportivi, è un gesto semplice, quotidiano, fa bene al corpo, alla mente, lo abbiamo detto, e anche alla pancia, magari dopo i bagordi dell'estate. E non solo, se ci pensi, pedalare è anche il modo più economico per sorridere un pochino in questi tempi di caro carburanti.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, Raff. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale, come una volta, con prenotazione obbligatoria, e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band. Sabato Totore e la Band degli Onesti, e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini, bella, non mancare.
6: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
7: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma.

Ferro dal 2001 ci ha fatto viaggiare attraverso il tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Siamo arrivati quindi negli anni 2000, poi la prossima ora inizierà un altro viaggio nel tempo. Tornando ai giorni nostri, questo pomeriggio è importante per tanti appassionati di calcio, in particolare per i tifosi di quattro squadre, perché la Champions League è pronta a dare il via ufficiale alla nuova stagione con il sorteggio. È in programma nel tardo pomeriggio al Grimaldi Forum di Monaco e praticamente da questo sorteggio poi uscirà fuori il calendario di questo maxi girone unico. Grazie alla regia. La formula è confermata, quindi con 36 squadre ai nastri di partenza ci sono anche quattro squadre italiane: l'Inter, la Roma, il Napoli e il Como. Allora, l'Inter è in prima fascia, tra l'altro, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta. Comunque, a prescindere dai gruppi da cui si viene pescati, poi possono capitare un po' tutte le combinazioni, quindi può capitare di giocare con squadre molto molto forti. Il calendario della Champions prevede la prima giornata tra l'8 e il 10 settembre 2026.

0: 17 in punto.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Diamo il benvenuto al nostro Andrea Dag D'Agostino.
6: Eccolo! Buonasera! Buonasera amici, buonasera Francesco Carrubba. Grazie della domanda.
5: Hai anche oggi una lezione da personal trainer.
6: Certo, ho trovato la soluzione definitiva.
5: Quale? Serve anche a me, dimmi tutto.
6: Allora, stamattina ho portato tutta la squadra.
5: Tutta. La nazionale di calcio.
6: Tutta la nazionale di calcio, quindi i portieri, i difensori, i trequartisti, i terzini, il libero,
5: l'attaccante,
6: lo schiacciatore,
5: il raccattapalle,
6: tutti quanti. Li ho portati perché ho detto, ragazzi, io non mi chiedo come mai nessuno ci ha mai pensato, veramente.
5: Sarà un allenamento straordinario, faticosissimo, innovativo.
6: Li ho portati a iscriversi in palestra. Eh? Oh, di che non è una bella idea?
5: È una bella idea, ma in teoria dovresti farlo tu, dovresti guidarli
6: tu.
5: Ma
6: sono capaci da soli. È solo che non hanno un ambiente adatto, secondo me.
5: Ok, quindi tu l'hai trovato, hai fatto una ricerca lunghissima, complicata. Staff,
6: guarda, ce n'è
5: attrezzi.
6: Una vicino a casa mia che è perfetta. Ci stanno giusto 20 persone.
5: Anche un po' strettini loro. Si devono anche alternare.
6: Sì, bisogna fare la coda sul tapis roulant. O corrono insieme.
5: Beh, anche quello allena la pazienza, in effetti.
6: Certo, eh. Guarda che io mica dico fesseria.
5: No,
6: ragazzi,
5: no, non l'abbiamo mai pensato in questi giorni. Vabbè.
6: Infatti sono richiestissimo ovunque. All'estero, in tutto
5: immagino,
6: il mondo.
5: Ma perché tutti vogliono mandarti via, però.
6: No, tutti no, mi chiedono,
5: ti desiderano.
6: I consigli.
5: Questa era la penultima lezione di Doug in veste di personal trainer. Domani faremo l'ultima quando ci ritroveremo e quindi vi lascio con lui. Grazie alla regia. Ciao.
6: Grazie Carro. A domani. Noi partiamo con Summer Funk, Francesco Gabbani su Latte e Miele.

0: Abbiamo cominciato con Francesco Gabbani e Summer Funk questo giovedì sera insieme, 27 di agosto 2026. L'estate è finita, si torna a casa. Ciao a tutti, una buona serata su Radio Latte e Miele. Buonasera al maestro Cappellato con me in regia. Buonasera maestro e ciao, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia anche questa sera fino alle ore 20, dall'ora della merenda fino all'ora di cena. 335-787-1910, questo è sempre il nostro numero per i vostri messaggi su WhatsApp. E partiamo come sempre con una bella domanda: ma a voi non piacerebbe avere un'isoletta privata? Oh, quante volte sui social si vedono i post "isola privata in vendita qui con questo tutto naturale bellissimo, ti isoli dal mondo eccetera". Non, però non c'è proprio bisogno di andare così lontano all'estero, perché le isole private ci sono anche qua da noi in Italia, e magari ne avete una proprio lì sotto casa, a pochi metri da dove abitate. Lo raccontiamo insieme tra poco, siete su Latte Miele.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
7: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America Inc. su Radio Latte Miele. Allora, a spazio ai sogni, chiaramente, perché io conosco i nostri ascoltatori, diciamo che magari su 1000 ascoltatori forse uno può permettersi un'isola privata, ma forse neanche uno, anche perché si parla di bei soldini, poi va mantenuta, quindi non è proprio una cosa alla portata di tutti. Però i sogni sono gratis e quindi ci godiamo questa fine di agosto sognando un po' a occhi aperti mentre ritorniamo ognuno al proprio posticino a casa. Isole in vendita nel nostro paese ce ne sono a bizzeffe, sono più di una decina, quindi insomma anche in posti veramente molto molto belli e scenografici, perché magari sono sì passate di mano in mano a privati o forse anche delle municipalità, insomma comuni, che nel corso del tempo hanno deciso di fare un po' di cassa e vendere un pezzo di terra. Ad esempio partiamo dalla Laguna Veneta di fronte a Burano, posto meraviglioso ragazzi, veramente molto bello. C'è l'isola di Crevan, circa 6.000 metri quadrati nella Laguna Nord, con tanto di fortino napoleonico del 1800 da ristrutturare, un piede a terra da non perdere, trasformato poi in villa con 4 camere da letto, quindi comunque almeno da dormire c'è, quindi da lì siete belli tranquilli. Il prezzo è sceso nel corso del tempo perché nel 2014 chiedevano 12 milioni di euro, oggi solo 5,5. A prezzo di saldo neanche costa così tanto, quindi insomma pensateci se pensate di cambiare casa recente, sappiate che avrete bisogno di una barca. Ma amici della Laguna Veneta che ci sentite sempre tantissimo, sappiate, so già che lì la barca già ce l'avete, quindi non avete di questi problemi. Dai, tra poco una in Sicilia, ma prima una delle novità di questa settimana su Radio Latte Miele, ormai ci siamo abituati ad ascoltarla. Lui è Ligabue, è tornato con una nuova canzone, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiudi.

0: Per te.
1: Ligabue, qualcosa per te su Radio Latte Miele. Sogniamo, oggi abbiamo deciso di sognare, giovedì ci avviciniamo al fine settimana e quindi apriamo la mente e proviamo a fare questo sforzo di immaginazione per molti. Magari per qualcuno no, magari i soldi uno ce li ha, li vuol spendere. E perché impedirglielo? Anzi, vi invitiamo a farlo. Sappiate che ci spostiamo in Sicilia, davanti a Palermo c'è l'Isola delle Femmine. Conoscete? Molto famosa, è un nome molto importante. C'è una leggenda che sta dietro questo nome. Si dice che delle donne turche naufragarono su quell'isola e sopravvissero per 7 anni prima di essere poi ritrovate dalle loro famiglie. Famiglie che poi fondarono Capaci. Quindi c'è tutta una storia dedicata proprio al nome dell'Isola delle Femmine. Si dice che sia in vendita. È un posto meraviglioso. C'è le saline, c'è di tutto e di più. Veramente un posto fantastico. Si dice che costi 1.600.000. Aspetta che gli cerco. Maestro, c'ha i 6? Io c'ho l'1. Io c'ho il milione, lei c'ha il 6. Ci manca solo veramente che da adesso arriva qualcuno e ci frega sul tempo. No, non hai più in vendita, non vi preoccupate. No, non è vero. In realtà sono tutte isole private. Ci chiedevamo anche fuori onda come fosse possibile che un'isola fosse in vendita. In realtà basta che il terreno sia privato e quindi di conseguenza puoi vendere il terreno e vendi tutta l'isola, no? E quindi alla fine va da sé che è così. Adesso, cari amiche e cari amici, io vi vedo già che state correndo a comprare un biglietto del Gratta e Vinci sperando in bene e facendo dita incrociate. In alternativa, sognare almeno quello rimane gratis.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
9: 3357871910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Se ancora non l'avete, salvatelo, perché tra poco arriva anche un bel regalo di fine agosto. Prima però il nostro viaggio, ripartiamo con i Mattia Bazzarra.

Zucchero su Latte Miele con Madre Dolcissima in questo giovedì sera 27 di agosto. Ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Latte Miele. Anche oggi vi riportiamo a casa anche con i vostri messaggi al 335-787-1910, che non mancano mai. Fatemi fare un saluto speciale al nostro carissimo amico e carissimo ascoltatore che ci segue da molto lontano, solitamente dallo Utah negli Stati Uniti, il nostro amico David, che però quest'estate, sentite questo scoppiettio, lo sentite? Sono i fuochi d'artificio di Ferragosto al castello di Termoli in Molise. David, che bello, sei tornato oggi, immagino, perché avrà lasciato il telefono a casa, non lo so. Io mando un grande saluto a David e a tutta la sua famiglia. Segnatevi il numero intanto, 335-787-1910, perché vi facciamo un regalo speciale.

Sono i Negramaro che questa sera arrivano proprio da voi con un bel concerto, gli ultimi di questa estate 2026, e noi vi regaliamo quello di venerdì prossimo, il 4 di settembre, alla Reggia di Caserta. Caserta, posto meraviglioso, varrebbe la pena anche senza i Negramaro, ma noi ci mettiamo pure i Negramaro, quindi ancora meglio. 335-787-1910 è sufficiente proprio scrivere Negramaro, poi la nostra redazione come sempre si prenderà cura di voi, vi ricontatterà, vi chiederà tutto quello che serve, perché questa è un'occasione veramente da non perdere.

0: Paolo Vallesi e Non mi tradire su Radio Latte Miele, canzone degli anni 90, nel pieno del nostro viaggio nella storia della musica italiana. E proprio di via i viaggi ci fanno sognare, allora, visto che siamo a fine estate, visto che siamo tutti così un po' quell'ansietta del tornare, oh mamma mia, no, non vorrei, allora approfittiamone, dai, facciamo altri sogni ad occhi aperti. Parlavamo nella prima mezz'oretta insieme di isole in Italia in vendita, dicevamo io e il maestro, cavoli, ma l'isola delle femmine davanti a Palermo è famosissima, eppure pare proprio che sia in vendita. Ce n'è un'altra, sempre in Sicilia, che si trova nella laguna dello Stagnone, vicino Marsala. E si affaccia sul Mar Tirreno. Parliamo dell'isola di Santa Maria. Comprende, senti qua, comprende una villa da circa 500 metri quadrati, una cappella risalente al XVI secolo, quindi anche bella, molto signorile, e più veramente tante, ovviamente, natura ovunque. Si dice che ci siano addirittura i fenicotteri in alcuni momenti dell'anno. Quasi, però il prezzo è un po' diverso. È un po' diverso. 15 milioni. Vabbè, anche quelli risparmi un paio di mesi e li metti da parte, no? Esatto, ma magari eviti il caffè la mattina al bar, insomma quelle cose lì, no? Piccolezze, e vedrete che i sogni si realizzano. È così che dobbiamo iniziare questo settembre 2026.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte

0: non mancare.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

Benji e Fede con Buona Fortuna su Radio Latte Miele. Sì, abbiamo sognato tanto in questa prima ora insieme con le isole private in vendita, che certo non saranno forse quasi mai alla nostra portata, però mai dire mai, ragazzi. Mai dire mai, perché la fortuna, lo sappiamo, gira, come diceva qualcun altro, soprattutto la sera intorno alle 9:30, prima di salutare dopo il programma. Allora, però, ci sono anche dei casi in cui si discute parecchio proprio per la volontà di qualcuno di mettere un'isola in vendita. Ad esempio, nel 2014 a Poveglia la cittadinanza bloccò proprio la vendita di un'isola, perché il demanio la voleva vendere, il pubblico la voleva vendere, però i cittadini giustamente magari avrebbero apprezzato una rivalutazione di quel luogo, no? Magari come parco naturalistico, come luogo di passeggiatura, per insomma viversela un po' bene, no? Invece che lasciarla così nel degrado, oppure addirittura venderla al classico riccone che arriva, sgancia il grano e se ne va. No, invece ce l'hanno fatta, perché hanno mantenuto dura la loro posizione, quindi quell'isola è rimasta di dominio pubblico, è rimasta di proprietà della cittadinanza e ancora oggi è usata come parco pubblico. Quindi vedete che alla fine anche a volte una battaglia no, da parte della cittadinanza affinché qualcosa rimanga a disposizione di tutti, ce la si porta a casa e quindi il sogno diventa condiviso.

0: 18+1.
1: Spot.
2: Gli spritz?
1: Li ho portati io.
2: Gli amici?
3: Ci siamo!
2: E la musica?
1: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi.
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

Fresh da Dio su Radio Latte Miele, giovedì 27 agosto. Ciao a tutti e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Eccoci qua, pronti a una nuova ora insieme. Siamo a 2 su 3, maestro Cappellato, perché stiamo insieme fino alle 20 anche questa sera. Intanto 335-787-1910 per i vostri messaggi. Sappiate che è un numero che vi serve ora, perché stiamo per regalarvi una cosa bellissima. Ora!

0: due biglietti per andare a vedere i Negramaro, che stanno per concludere il loro tour estivo con due date eccezionali. E la prima che vi regaliamo è quella di Caserta, alla Reggia di Caserta, venerdì 4 di settembre. Un posto meraviglioso con una delle band più importanti degli ultimi 30 anni nel nostro paese. 335-787-1910 per avere la possibilità di ricevere due biglietti omaggio per andare al concerto della Reggia di Caserta con i Negramaro. Quindi fatevi sotto, perché i biglietti, io ve lo dico, sono pochi. Fatelo subito!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Gli spritz?
6: Li ho portati io.
5: Gli amici?
7: Ci siamo!
5: E la musica?
6: Non la dovevi portare tu?
5: Tranquilli, che ho l'app.
6: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
5: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Flamenco Paranoia e Samurai J su Radio Latte Miele, ben ritrovati giovedì sera 27 di agosto. Magari può essere il momento buono per iniziare a pensare a una nuova sfida che vi può aspettare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Classiche sfide? Rimettersi in forma, provare una dieta dopo le vacanze, smettere di fumare, tutte queste cose qui, a meno che voi non siate degli sportivi campioni del mondo, pluricampioni del mondo come il signor Max Verstappen, pluricampione del mondo è uno dei fenomeni della Formula 1 moderna, che il 16 di agosto farà una cosa matta, ma matta forte, ma matta mattissima, molto più che fare il campionato di Formula 1. Già quello lo possiamo inserire tra le cose un po' estreme da fare nella vita. Ecco, lo aspetta una sfida che è veramente una di quelle più particolari che si possano trovare in giro. Sapete che lui ha cominciato da giovanissimo, da bambino, con i kart, con il padre Verstappen, anche lui grande pilota di Formula 1, che lo portava in giro in tutto il mondo a fare le gare di kart. Da lì è nata la sua passione per gli sport motoristici, e che i kart però continua a essere una sua grandissima passione. E proprio in kart farà una cosa molto particolare, però non vi voglio spoilerare nulla, ve lo racconto tra poco perché ci vorrà un po' di tempo, mettiamola così. Intanto però ci godiamo questa canzone, ci rilassiamo con il disco Latte Miele di questa settimana, che è stato affidato a Giuli con la voce di Biagio Antonacci, una delle tantissime collaborazioni del produttore genovese. Questa si chiama L'ultima canzone su Radio Latte Miele.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

fantasia. Julie insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Ci siamo lasciati in sospeso con la prossima follia di Max Verstappen, molte pluricampione del mondo di Formula 1, che ha deciso di accettare una sfida un po' impari, se vogliamo, perché scenderà in pista il 16 di settembre a Silverstone, classico circuito inglese molto famoso, uno di quelli più storici in assoluto, con il suo go-kart. E fin qui niente di strano, no? Ecco, ci saranno degli avversari, certo, ma tutti che proveranno a batterlo, perché lui sarà l'unico campione, l'unico vero professionista. Gli altri sono in 100, quindi saranno 1 contro 100. Max Verstappen gareggerà questa gara, proverà a superare tutti quanti facendo 100 sorpassi, perché sono 101 lui incluso, e tutti gli altri sono atleti, content creator, influencer, piuttosto che altri piloti un po' più di secondo livello, perdonatemi il termine, oppure semplicemente degli appassionati, dei fan di Max Verstappen che vogliono provare a metterlo alla prova. Max Verstappen non vede l'ora di iniziare questa sfida, perché dice: io con il kart ho un feeling veramente molto particolare, ci sono praticamente nato sopra a un kart, e quindi ogni volta che scendo in pista ho proprio veramente la sensazione dell'asfalto sotto le gomme, io la sento nel volante, e quella sensazione lì con le auto di Formula 1 non l'ho mai più ritrovata, e quindi non vede l'ora di provarci. Ah, mica parte per primo, come abituato sulle griglie di partenza di Formula 1, perché partirà per ultimo e dovrà fare 100 sorpassi per provare a vincere questa sfida. Una sfida che solo Max Verstappen e pochi altri al mondo potrebbero affrontare.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
8: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
9: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
10: L'informazione in tempo reale, edizione straordinaria.
11: Buon pomeriggio, siamo in diretta da Calitri, dove ieri si è inaugurata la 14ª edizione dello Spons Fest, festival ideato e condotto da Vinicio Capossela. Il borgo dell'Alta Alpinia, lo Spons en Bosque, dedica 5 giorni al bosco come luogo dell'incanto, della paura e del nascondiglio.
12: Un'edizione in cui risuona l'eco del radiodramma di Dylan Thomas, Sotto il bosco di latte. Un poema sull'umano, sull'innocenza perduta, che Capossela ha rimesso in onda, più che in scena, in versione calitrana la sera dell'inaugurazione. La registrazione di Sotto il Pascone, realizzata per una data unica con i teatranti del Sipario in collaborazione con il Teatro delle Albe e dedicata all'amico Renato Striglia, qui le parole di Capossela ai nostri microfoni.
13: Tutto questo nasce dall'amore per la radio, perché Renato e questo poema d'umanità era concepito per la radio, quindi almeno l'idea della radio, questa cosa di lasciarci liberi, di fare circolare idee, pensiero, musica, e soprattutto di renderci tutti incorporei, di essere voce e per un po' sottrarci alla dittatura del senso della vista, dell'attrazione di tutte le e diventare soltanto come una specie di villaggio senza barriere architettoniche, dove ci possiamo sentire e captare l'un l'altro.
14: Villaggio in cui non è chiaro se siano folli quelli che sono dentro o quelli che sono fuori.
13: Ah, questa è un'antica questione.
14: Grazie, Vinicio.
13: Grazie a voi.
11: Dopo il live di Mauro Ermanno Giovanardi della prima giornata, stasera il Fest entra nel vivo. Alle 21 il concerto di Crano, cantautore vincitore del premio David Donatello 2026 per la miglior canzone originale. A seguire i Cruzando Fronteras, Santo Ianne e, per giocare in casa, la Banda della Posta. Chiude la nottata nel vallone cupo il DJ set di Filo Q. Da Calitri è tutto, a domani per altri aggiornamenti dallo sponsor in bosco.
15: Se Max Verstappen ci prova a vincere contro altri 100 avversari, sappiate che non è una novità, perché nel mondo è pieno di sfide così impari, uno contro tantissimi. Ne parliamo tra poco, prima però Little Tony.

non c'è bisogno che vi dica né il titolo né l'artista, ma metti caso che oggi è la prima volta che la sentite, Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Però non penso che ci sia ancora qualcuno che non conosce questa canzone. Appena ritrovata su Radio Latte Miele, parlavamo di sfide impari tra professionisti e non professionisti. Siamo partiti da Max Verstappen, che il 16 di settembre scenderà in pista a Silverstone contro 100 avversari, e lui partirà da ultimo su una griglia di partenza che immagino faccia tutto il giro del circuito, perché 100 kart su una pista sola penso non ci siano mai stati. Sappiate che però non è la prima volta, e per parlare di storicità in questo caso dobbiamo andare in Giappone, patria come sempre delle sfide cattivissime e delle cattiverie gratuite. A loro piacciono, si divertono, e come dargli torto. Ogni anno, ad inizio anno, più o meno nel mese di gennaio, c'è un programma televisivo giapponese che organizza sempre lo stesso gioco. Tre professionisti del mondo del calcio giapponese in giro della nazionale, quindi quelli più forti e quelli più accreditati, contro 100 bambini. 100 bambini su un campo di calcio in una formazione che è un 1-1-1 contro 10-30-30-30, quindi 10 portieri, 30 difensori, 30 centrocampisti e 30 attaccanti. L'obiettivo è intanto dribblare i bambini, che non è proprio facilissimo, anche perché 100 che ti corrono addosso, proprio non è proprio da tutti i giorni. L'obiettivo dei calciatori professionisti è quello di fare gol. Facile, semplice. L'obiettivo dei bambini però è impedire ai professionisti di fare centro e di fare gol. E come devono farlo? Buttando il più possibile la palla fuori dal campo, quindi loro non devono neanche preoccuparsi di far gol, gli basta buttare fuori la palla dal campo. Provate ad indovinare chi vince di solito? I professionisti. Solitamente una partita dura circa 2 minuti, perché fanno il gol subito e quindi basta, ciao e grazie. Però immaginate la faccia proprio dell'ultimo portiere, il decimo portiere, che si vede passare la palla di fianco e dice: ma scusate, ma ragazzi, ma siamo qua in 100, tutto su di me deve essere, ma io non lo so. Vabbè, comunque se li volete, online è pieno di questi video molto divertenti che fanno sorridere, chiaramente, perché i bambini sono lì per divertirsi, i professionisti non tanto, sono lì per evitare una brutta figura, che non si sa mai, e metti che si infanga il mio nome poi in Giappone, è un disastro.

0: Un altro capolavoro della musica italiana, Giorgia, come saprei, su Radio Latte e Miele, visto che siamo in area di record e cose particolari e strane. Giusto ieri mi è apparsa questa notizia stamane di una partita di pallavolo che c'è stata in questi giorni a Reggio Calabria. Si sta giocando un triangolare, di quadrangolare, forse come un torneo tra amichevoli, tra nazionali di pallavolo. C'è anche la nostra Italia allenata da Fefe De Giorgi. No, ecco, in questo torneo di amicizia, un amichevole, non si vince niente, insomma, però comunque ci danno dentro di brutto, perché ieri sera c'è stata la partita tra Italia e Germania, prima sfida di questo, in questo torneo. Secondo me i giocatori italiani hanno detto vabbè, basta, noi la preparazione l'abbiamo fatta così, siamo a posto, perché c'è stato il set più lungo della storia della pallavolo moderna. 1 ora e 29 minuti di gioco per un set solo. Chi conosce la pallavolo sa che di set minimo ce ne sono 3. Quindi pensate che di solito in 1 ora e mezza la partita finisce, invece ci hanno fatto solo un set. Il punteggio finale è stato 66 a 64. Ma una roba interminabile, infinita. E a me era capitato una volta, l'anno scorso se non mi ricordo male, ero andato a vedere una partita di Modena e il primo set, un set era finito 34 a 36, e già ero, che lungo, mamma mia, non finisce mai. Immaginate questo set qua da 60, un'ora e mezza di gioco. La partita, anche quella in totale, ha ottenuto un altro record, diventando ufficialmente la partita di volley più lunga della storia, con 4 ore e passa di gioco. Esatto. Anzi no, 3 ore e 50. 3 ore e 50. Vabbè, dai, allora. Neanche l'Odissea di Nolan dura così tanto. Forse se la guardi nella versione senza tagli, allora forse pareggi questo record. Comunque, ragazzi, oh, siamo troppo forti. Poi la partita alla fine l'abbiamo vinta, eh? Poi l'abbiamo vinta. Meno male, almeno quello.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Casa Edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Paola e Chiara con Amore mi dai, canzone che arriva dal 2000. Siete su Radio Latte Miele, ancora un buon pomeriggio. Come sempre c'è uno spazio dedicato allo sport, lo abbiamo chiamato 3 su 3. Iniziamo dal ciclismo e dalla Vuelta di Spagna con un tris di Tadej Pogacar che si tiene la maglia rossa e conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo così la sesta tappa. Per lo sloveno c'è stata anche una battaglia in volata sul finale contro un coraggioso Henrik Maas che è stato capace di rientrare sulle ruote di Pogacar, ma alla fine lo sloveno ha trionfato. Passiamo al calcio con la UEFA che ha chiesto alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti di emettere un'ordinanza per poter accedere ai documenti ritenuti probatori per quanto riguarda la storia che riguardava la FIFA e Gianni Infantino e la vendita di parte del Mondiale di Calcio. Secondo l'organismo del calcio europeo, che ha già ritirato il sostegno per la ricandidatura di Infantino, si intende presentare una denuncia penale a un tribunale svizzero. Passiamo alla ginnastica ritmica con un grande spavento per Sofia Raffaeli, che per noi e per i colori azzurri ha vinto diverse medaglie in tantissime edizioni dei giochi. Coinvolta in un incidente sulla A14 mentre rientravano dal mondiale di Francoforte, il pulmino della Federazione di Ginnastica Italiana su cui viaggiava si è scontrato con un camion tra Forlì e Cesena. La campionessa ha riportato ferite lievi e un taglio al braccio, ma dopo le cure è tornata a casa e nessuna conseguenza per i suoi impegni agonistici. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 19 in punto.
1: Spot.
2: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838. O informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA.
1: Gabri Ponte insieme a Giovanotti con DNA in questo giovedì sera su Radio Latte e Miele, ormai superate le ore 19. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Avanti che c'è posto anche qui da noi per fare un bel aperitivo, perché l'orario è quello giusto, eh? Inizia il tramonto, del tramonto del sole, sprizzettino, due patatine, bella vita. Una volta, caro maestro che ha parlato in regia, le racconto questa cosa. Da noi sul lago di Garda c'è un personaggio meraviglioso a cui tutti vogliamo bene. Lui va in giro con la sua ape car, no? Sulla sua ape car lui ha scritto di suo pugno una frase: la vita è bella, ma la bella vita è ancora meglio. Come dargli torto del resto. E per alcune cose fanno proprio bella vita. Magari proprio quest'ora può essere quella giusta. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto ancora un'ora per farvi compagnia fino all'ora di cena, anche con i vostri messaggi al 335 787 1910. Ve ne leggo uno che in realtà lo interpreto, perché ce lo manda un amico che si trova in questo momento in Norvegia. Si chiama Alberto. Ci ha mandato le foto di una sala cinematografica in Norvegia bellissima. Intanto c'è il bar nella sala, che è stupendo, così ti alzi, ti prendi quello che vuoi da bere, birretta, quello che vuoi, e te lo porti al tuo posto. Le poltrone non sono le classiche poltrone, ma sono delle poltrone, cioè nel senso di quelle che ti metti in casa tua, bello, tranquillo e comodo, e si sta andando a guardare l'Odissea, cosa di cui parlavamo anche poco fa. Caro Alberto, buon film, ti godi veramente un gran filmone, perché è molto molto bello. Chi ancora non l'avesse fatto, magari riuscite a recuperarlo. Parliamo tra poco di una cosa, vi lascio come sempre con una domanda. Fate questo ragionamento con me. Allora, se noi dovessimo seguire in linea retta l'equatore, no? E iniziamo a camminare, quanto tempo ci mettiamo a fare tutto il giro del mondo? Provateci, pensateci, ne parliamo tra poco.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia Transpress. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot. Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
0: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
6: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
6: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

La bossa nostra è quella di Gaia su Radio Latte Miele in questo giovedì sera 27 di agosto 2026. Questo potrebbe essere anche un ottimo argomento così per parlarne un po' con gli amici, proprio mentre state facendo l'aperitivo a cui state andando. Fategli questa domanda invece delle solite lamentele sul lavoro, sulla famiglia, tutte queste robe qua. No, parliamo di altro, basta, chiudiamo tutto il resto per parlare di cose ipotetiche e fantasmagoriche, come ad esempio fare il giro del mondo passeggiando sulla linea dell'equatore a piedi, però cioè a piedi, ma poi volendo lo possiamo fare anche in macchina o con l'aereo, però partiamo dai piedi. Allora, l'equatore misura circa 40.000 chilometri, 40.070 proprio per essere precisi. La BBC si è messa lì, in realtà è un calcolo abbastanza facile, non ci vuole tantissimo, però la BBC si è messa lì e ha fatto il calcolo andando a una velocità media di 4,8 km all'ora, che è una passeggiata da gelato, cioè veramente la passeggiata più blanda che vi viene in mente, ci vogliono circa un anno intero, più o meno. Poi è chiaro, nello stato attuale delle cose, in cui c'è di mezzo qualche oceano, che fai cammini sul fondo del mare, non si può fare, ci sono di mezzo le montagne, comunque dovrai dormire, mangiare, fare quelle cose lì, varie complicazioni geopolitiche che potrebbero fermarti alle dogane, ecco che lì chiaramente il viaggio richiederebbe diversi anni. Però in un mondo ipotetico il viaggio dura quasi un anno intero senza mai fermarsi, né per fare i bisogni, né per mangiare, né per dormire. Cammina in linea retta fino a quando non ti ritrovi nello stesso identico posto. Hanno fatto il calcolo con altri mezzi di trasporto, ma questi li lasciamo per più tardi, dai. Nel frattempo ritroviamo anche un'altra bella canzone di quest'estate, di un artista che si sta facendo veramente riconoscere con la sua musica. Lui è Tommaso Paradiso, anche quest'estate è molto impegnato, e lo ritroviamo con la sua canzone. Agitare Coca-Cola, siete su Latte e Miele.

Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di fare il giro del mondo, bellissimo, eh? Pensate al famoso giro del mondo in 80 giorni, Jules Verne. Libro meraviglioso, fantastico, spero anche di rileggerlo in futuro e spero di ritrovare quello che avevo forse alle elementari o alle medie. Beh, passate un po' di tempo dall'ultima volta che l'ho letto. Però parliamo proprio di giro del mondo, perché la BBC si è messa lì, calcolatrice alla mano, e ha detto, pensando, quanto ci vuole per fare il giro del mondo passeggiando sull'equatore e fare il giro completo al netto di tutto il resto? Per una persona a piedi ci vogliono circa un anno, ma con altri mezzi di trasporto non è la stessa cosa, ci vuole chiaramente di meno, no? Ad esempio, se dovessimo andare in macchina, una bella autostrada lunga che fa giro del mondo, andando alla velocità costante di 160 km orari, quindi anche in infrazione, occhio alle multe, il giro del mondo richiede 250 ore, poco più che 10 giorni. Fattibile, dai, andiamo, maestro Cappellato, partiamo, appena finiamo qua, ci prendiamo questi 10 giorni e facciamo il giro del mondo. In aereo, con un aereo di linea che viaggia normalmente intorno ai 900-950 km orari, ci potremmo mettere 42 ore, che non è male. Il problema è che qualcuno l'ha fatto, lo sappiamo, no? Nel corso della storia non saremo mica i primi ad avere questa idea malsana. Ad esempio, nel 95 il famosissimo Concorde, se ve lo ricordate, completò il giro del mondo in 31 ore e 27 minuti. Precisi e rotondi. Ci ha provato anche qualcuno a piedi. Un ultramaratoneta francese, Serge Richard, ha chiuso il cerchio, però poi ha preso i voli di collegamento perché, vabbè, se no non poteva. Però noi dicevamo prima un anno, e lui non ci ha messo mica un anno, ci ha messo 434 giorni e ha percorso 26.000 km a piedi. Buttali via, buttali via. E noi che ci lamentiamo perché il supermercato è troppo lontano e prendiamo la macchina. Ricordiamoci del signor Serge e vedrete che ce lo ripensiamo molto spesso.

0: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre Ippodromo SNAI San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
3: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
4: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
5: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
4: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
5: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
6: L'informazione in tempo reale. Edizione straordinaria.
7: Buon pomeriggio, siamo in diretta da Calitri, dove ieri si è inaugurata la 14ª edizione dello Spons Fest, festival ideato e condotto da Vinicio Capossela. Il borgo dell'Altalpinia, lo Spons in Bosque, dedica 5 giorni al bosco come luogo dell'incanto, della paura e del nascondiglio.
8: Un'edizione in cui risuona l'eco del radiodramma di Dylan Thomas, Sotto il bosco di latte. Un poema sull'umano, sull'innocenza perduta, che Capossela ha rimesso in onda, più che in scena, in versione calitrana la sera dell'inaugurazione. La registrazione di Sotto il Pascone, realizzata per una data unica con i teatranti del Sipario in collaborazione con il Teatro delle Albe e dedicata all'amico Renato Striglia, qui le parole di Capossela ai nostri microfoni.
9: Tutto questo nasce dall'amore per la radio, perché Renato e questo poema d'umanità era concepito per la radio, quindi almeno l'idea della radio, questa cosa di lasciarci liberi, di fare circolare idee, pensiero, musica, e soprattutto di renderci tutti incorporei, di essere voce e per un po' sottrarci alla dittatura del senso della vista, dell'attrazione di tutte le e diventare soltanto come una specie di villaggio senza barriere architettoniche, dove ci possiamo sentire e captare l'un l'altro.
10: Villaggio in cui non è chiaro se siano folli quelli che sono dentro o quelli che sono fuori.
9: Ah, questa è un'antica questione.
10: Grazie, Vinicio.
9: Grazie a voi.
7: Dopo il live di Mauro Ermanno Giovanardi della prima giornata, stasera il Fest entra nel vivo. Alle 21 il concerto di Crano, cantautore vincitore del premio David di Donatello 2026 per la miglior canzone originale. A seguire i Cruzando Fronteras, Santo Ianni e, per giocare in casa, la Banda della Posta. Chiude la nottata nel Vallone Cupo il DJ set di Filo Q. Da Calitri è tutto, a domani per altri aggiornamenti dallo Spons in Bosco.
11: Girare il mondo a piedi è possibile e in tantissimi nel corso della storia lo hanno fatto, ma noi preferiamo stare comodi e quindi scegliamo altri mezzi di trasporto altrettanto veloci, anzi molto più veloci. Tra poco ne parliamo, prima Caterina Caselli.

Anna Oxa e tutti i brividi del mondo in questa serata su Radio Latte Miele, in cui è lecito sognare, è lecito pensare a cose che magari noi non, forse non vedremo mai, perché no? Ad esempio parlavamo delle isole private, quando mai ci capiterà, obiettivamente, magari in condivisione con qualcuno, insomma, se si fa una colletta, ecco. Però ad esempio noi ne parliamo spesso, soprattutto tra colleghi, dei mezzi pubblici, no, dei nostri, dei treni e soprattutto delle ferrovie italiane, che non sempre godono di ottima salute, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, quando cancellazioni, ritardi e cancellazioni, il blackout, questo e quell'altro ancora. Alla fine, per fare un viaggio 50 km a dir tanto, tipo ore e ore e ore di tempo sprecato, quando se andavi a piedi ci mettevi di meno, anche senza scherzi, senza essere ironici. Ecco, e dire che c'è un luogo nel mondo che conosciamo tutti molto bene, torna spesso quando ci sono io in onda, il Giappone, dove il treno è quasi una religione. Non vuoi scherzare con i treni, se ne parla sempre molto spesso, no? Dei famosi Shinkansen giapponesi, questi treni super velocissimi, estremamente confortevoli. Ci sono salito quando sono andato in Giappone ed è veramente un'esperienza molto molto bella. Non vibrano, veramente puoi lasciare un bicchiere raso di acqua pieno fino all'orlo che non scenderà mai una goccia neanche per sbaglio, e sono veramente delle prodigi della tecnologia. E proprio in quel posto lì, tra poco, nell'anno prossimo, debutterà il primo treno a levitazione magnetica, una delle novità che è stata proposta nel corso degli ultimi anni. Ci è voluto un po' di tempo, quasi una decina d'anni, per riuscire a realizzare il primo tratto, perché chiaramente non usa le rotaie normali, usa delle rotaie fatte apposta. Ma ne parliamo insieme tra poco, perché la velocità che raggiunge è impressionante, impressionante, neanche in aereo, anzi sì, dai, in aereo forse un po' di più. Però l'idea di poter fare dei viaggi in così poco tempo, semplicemente salendo su un treno, è strepitosa. Dai, ne parliamo insieme tra poco. Intanto tappa negli anni 90 con una bella canzone di Mango, Come Monna Lisa.

0: Mango su Radio Latte Miele con Come Mona Lisa in questa serata, insieme ancora una ventina di minuti circa prima di salutarci e augurarvi una buona cena e un buon appetito. Ma parlavamo di fantasia, no? Perché noi immaginiamo che magari i nostri treni ad alta velocità siano... beh, sono belli, cioè comunque sono belli, belli sono belli, eh. Ma se funzionassero un po' più spesso. Però sono belli, però sono belli. In Giappone, invece, il treno, dicevamo, è una religione statale. Cioè, veramente una roba che se si rompe il treno crolla il governo. E sono serio, non sto scherzando. Si dimettono i ministri se un treno viene cancellato. Stiamo parlando del treno a levitazione magnetica, che è una roba molto particolare. Non è il classico treno che viaggia sulle rotaie, ma sostanzialmente, spiegata proprio in maniera molto spiccia, sono due calamite che non si toccano tra di loro, perché sono poste sullo stesso polo, e quindi non esiste l'attrito, e il treno può andare avanti veramente come una scheggia. Hanno fatto i test ormai una decina di anni fa e hanno calcolato che questo treno ha mantenuto la stessa velocità per circa una decina di secondi filati. Stiamo parlando di 600 km orari. 600, e io faccio fatica a 100 con la mia macchina, figurati 600. Il che significa che a partire dall'anno prossimo, 2027, verrà inaugurata la prima linea, che percorrerà 286 km tra Tokyo e Nagoya in 40 minuti. 280 km in 40 minuti, veramente un sogno che si avvera per i tanti che fanno magari pendolare, che devono fare questi tratti parecchie volte all'anno. Prossima stazione invece Osaka, una strada che di solito con i treni, quelli che vanno veloci, si vogliono 3 ore, invece a partire dal 2045 ci vorrà solo un'ora. E dire che noi solo un'ora vuol dire forse uscire di casa e fare 20 km in tangenziale, e lì sì che è solo un'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis, e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
6: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
5: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
6: Più visibilità, più clienti, più risultati.
5: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
6: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
5: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
7: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto.

si chiama Chimica, la canzone di Cesare Cremonini. Siamo tornati indietro di neanche tanto tempo, era il 2022, però questa canzone comunque è rimasta tra le preferite dei fan di Cesare. Parlavamo poco fa di questi treni super mega ultra veloci che ci sono in Giappone. Già quelli normali giapponesi vanno molto veloci, perché uno di quelli, diciamo così, tradizionali, di quelli giapponesi, classico Shinkansen, insomma, non... per ora è l'ordine del giorno, per noi è fantascienza, però questo è un altro paio di maniche. Insomma, già va bello veloce, stiamo parlando di quasi 400 all'ora, quindi veramente tanto. Questi vanno addirittura a 600. Io ho questo ricordo della stazione di Tokyo, a parte che è gigantesca e ti perdi. Perso, ma veramente, sceso dal treno già mi ero smarrito. Saliti al binario dove dovevamo prendere il nostro treno e ti passano a fianco.

bianco alla velocità in cui dovrebbero andare. Cioè, quindi, se ad esempio da noi, passando un treno in stazione, rallenta un filo, non va alla velocità di crociera, diciamo, rallenta per la sicurezza dei passeggeri, la sicurezza anche di chi sta sulla banchina, lì no, ti passano a fianco a 500 all'ora e volavano un sacco di cose, fogli, le persone con i capelli tutti spettinati, la gente con la giacca che volava via, ed era veramente un'esperienza paradossale, perché, cioè, se ci pensi, lo dovresti sapere, magari rallenta un attimo, ok, che devi arrivare in orario, però rallenta, ragazzi, perché sennò veramente qua voliamo tutti a terra. E niente, comunque, in Giappone si sono inventati un treno che va addirittura anche più veloce delle scuse che trovano i nostri quando sono in ritardo.

0: 20 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Ridendo e scherzando si sono fatte le 8 di sera, quindi caro maestro Cappellato, noi dobbiamo andare, dobbiamo chiudere per stasera la saracinesca, però la radio va avanti, non è che si spegne tutto, anzi, tra pochissimo l'oroscopo di Paolo Fox, subito dopo l'appuntamento serale con Rewind, con un bel excursus di tutta la musica italiana dagli anni 60 fino ad oggi, e noi invece ritorniamo domani, come ormai questa settimana, abituati così, dalle 17 alle 20. Qui su Radio Latte Miele. Grazie al maestro Cappellato in regia, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Da Dag è tutto, un abbraccione, a domani, ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 28, buona giornata a tutti, Ariete, weekend favorevole e soprattutto da sabato sera. Bisogna riconciliarsi, tagliare le distanze tra te e la persona amata, dedica più attenzione all'amore. Questa Venere opposta è ancora un po' nervosetta, cerca di non farti assorbire troppo dalle preoccupazioni, dai spazio anche alle persone che ti vogliono bene. Toro, lavoro, progetti procedono meglio, anche perché non abbiamo più la situazione di blocco che c'è stata agli inizi di agosto. Poi dare spazio anche ai sentimenti. Attenzione alle spese, Giove dissonante parla sempre di un bilancio che non è quadrato. Gemelli, un po' di confusione oggi c'è, meglio rimandare decisioni di lavoro. In amore è importante affrontare subito eventuali incomprensioni. Cancro, momento di cambiamento e selezione, tempo di smettere di dire sempre sì. Tra l'altro di recente qualcuno ha detto no, me ne vado, con te non ci sto più. E se questo cambiamento riguarda il lavoro possono esserci anche delle grandi novità. Chi non ti rappresenta più deve essere lasciato. In amore serve pazienza. Leone, questo è un cielo da vincitori, l'ho detto tante volte, semmai è proprio l'entusiasmo che a volte andrebbe frenato, soprattutto se ci sono degli acquisti, delle operazioni economiche da fare, è meglio essere cauti. In amore arriva una possibile conferma, emozioni intense, situazioni non banali. Vergine, certo che in questo periodo devi difenderti o da una situazione che non capisci, da un'accusa, o magari lavori per un'azienda che ritieni abbia sbagliato alcuni comportamenti. Evita discussioni, soprattutto non farti il sangue amaro. Ricorda che da settembre Venere inizierà un transito molto intrigante. Bilancia, chiarisci subito eventuali problemi di coppia, il lavoro assorbe molte energie, ma non trascurare la persona amata, anche perché Venere nel segno rappresenta non solo la passione di sempre, ma per i cuori solitari qualche bella novità. Scorpione, giornate positive, si va incontro anche ad un settembre di grande interesse a livello sentimentale, perché Venere tra qualche giorno sarà con te. Cerca però di controllare il nervosismo con persone che ogni tanto ti fanno saltare i nervi. Acquario, Toro, Leone sono appunto persone che ti intrigano, ma al tempo stesso possono creare dei disagi. Sagittario, contrattempi, discussioni? Sì, ma si tratta di qualcosa di poco, meglio non reagire d'impulso. Domenica è il clima migliore, da lunedì riparti con maggiore chiarezza. Capricorno, intuizioni brillanti, buone capacità organizzative, a te piace avere il comando della situazione, anche perché ritieni di essere nel giusto. Saturno, in effetti, dominatore del segno, dà questa sensazione di essere sempre molto saggi in tutte le scelte. In amore, però, ci vorrebbe un pochino più di spericolatezza. Lo dico perché Venere è nervosa, ma a settembre darà spazio anche ad amori intriganti. Acquario, periodo di revisioni economiche, Giove in opposizione, quindi i nati tra fine gennaio e inizio febbraio potrebbero aver avuto qualche ritardo nei pagamenti, vissuto qualche dubbio con i contratti, potresti decidere di chiudere collaborazioni poco redditizie. In amore invece situazione positiva con una domenica favorevole. Pesci, intuizioni, emozioni, incontri, venerdì e sabato sono due giornate importanti. Mostrare la propria sensibilità è una forza, non una debolezza. In amore ci sono delle buone novità, gli incontri che si fanno adesso possono decollare a settembre. Insomma, un cielo di tutto rispetto in vista del futuro. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
7: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1979.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Spot. Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
7: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico? Ma se restiamo insieme, sembra un paradiso anche Oscari tu.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele. 1981.

Latte miele Rewind 2004.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot.
2: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
3: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: L'informazione in tempo reale, edizione straordinaria.
6: Buon pomeriggio, siamo in diretta da Calitri, dove ieri si è inaugurata la 14ª edizione dello Spons Fest, festival ideato e condotto da Vinicio Capossela. Il borgo dell'Altalpinia, lo Sponza in Bosch, dedica 5 giorni al bosco come luogo dell'incanto, della paura e del nascondiglio.
7: Un'edizione in cui risuona l'eco del radiodramma di Dylan Thomas, Sotto il bosco di latte. Un poema sull'umano, sull'innocenza perduta, che Capossela ha rimesso in onda, più che in scena, in versione calitrana la sera dell'inaugurazione. La registrazione di Sotto il Pascone, realizzata per una data unica con i teatranti del Sipario in collaborazione con il Teatro delle Albe e dedicata all'amico Renato Striglia, qui le parole di Capossela ai nostri microfoni.
8: Tutto questo nasce dall'amore per la radio, perché Renato e questo poema d'umanità era concepito per la radio, quindi almeno l'idea della radio, questa cosa di lasciarci liberi, di fare circolare idee, pensiero, musica, e soprattutto di renderci tutti incorporei, di essere voce e per un po' sottrarci alla dittatura del senso della vista, dell'attrazione di tutte le e diventare soltanto come una specie di villaggio senza barriere architettoniche, dove ci possiamo sentire e captare l'un l'altro.
9: Villaggio in cui non è chiaro se siano folli quelli che sono dentro o quelli che sono fuori.
8: Ah, questa è un'antica questione.
9: Questa è un'antica questione. Grazie, Vinicio.
8: Grazie a voi.
6: Dopo il live di Mauro Ermanno Giovanardi della prima giornata, stasera il Fest entra nel vivo. Alle 21 il concerto di Crano, cantautore vincitore del premio David di Donatello 2026 per la miglior canzone originale. A seguire i Cruzando Fronteras, Santo Ianne e, per giocare in casa, la Banda della Posta. Chiude la nottata nel Vallone Cupo il DJ set di Filo Q. Da Calitri è tutto, a domani per altri aggiornamenti dallo Spons in Bosch.
10: Latte Miele Rewind.
11: Dagli anni 60 ad oggi.
10: La musica che non si dimentica. 1975.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale come una volta, con prenotazione obbligatoria e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band. Sabato Totore e la Band degli Onesti, e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele
0: 2003.
7: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: 20 e 59.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1964. Siamo

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto.

0: Torre de Troia.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1983.

0: della storia. David Guetta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Latte Miele Ray Wind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
4: La musica che non si dimentica. 1973.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale, come una volta, con prenotazione obbligatoria e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band. Sabato Totore e la Band degli Onesti e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
8: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
9: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
9: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
9: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: The Wind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele. 2003.

0: 22 in punto.
1: Spot.
2: Gli spritz?
1: Li ho portati io.
2: Gli amici?
3: Ci siamo!
2: E la musica?
1: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
1: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Spot.
3: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale, come una volta, con prenotazione obbligatoria e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band, sabato Totore e la Band degli Onesti, a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 22:59.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 28, buona giornata a tutti, Ariete, weekend favorevole e soprattutto da sabato sera. Bisogna riconciliarsi, tagliare le distanze tra te e la persona amata, dedica più attenzione all'amore. Questa Venere opposta è ancora un po' nervosetta, cerca di non farti assorbire troppo dalle preoccupazioni, dai spazio anche alle persone che ti vogliono bene. Toro, lavoro, progetti procedono meglio, anche perché non abbiamo più la situazione di blocco che c'è stata agli inizi di agosto. Poi dare spazio anche ai sentimenti. Attenzione alle spese, Giove dissonante parla sempre di un bilancio che non è quadrato. Gemelli, un po' di confusione oggi c'è, meglio rimandare decisioni di lavoro. In amore è importante affrontare subito eventuali incomprensioni. Cancro, momento di cambiamento e selezione, tempo di smettere di dire sempre sì. Tra l'altro di recente qualcuno ha detto no, me ne vado, con te non ci sto più. E se questo cambiamento riguarda il lavoro possono esserci anche delle grandi novità. Chi non ti rappresenta più deve essere lasciato. In amore serve pazienza. Leone, questo è un cielo da vincitori, l'ho detto tante volte, semmai è proprio l'entusiasmo che a volte andrebbe frenato, soprattutto se ci sono degli acquisti, delle operazioni economiche da fare, è meglio essere cauti. In amore arriva una possibile conferma, emozioni intense, situazioni non banali. Vergine, certo che in questo periodo devi difenderti o da una situazione che non capisci, da un'accusa, o magari lavori per un'azienda che ritieni abbia sbagliato alcuni comportamenti. Evita discussioni, soprattutto non farti il sangue amaro. Ricorda che da settembre Venere inizierà un transito molto intrigante. Bilancia, chiarisci subito eventuali problemi di coppia, il lavoro assorbe molte energie, ma non trascurare la persona amata, anche perché Venere nel segno rappresenta non solo la passione di sempre, ma per i cuori solitari qualche bella novità. Scorpione, giornate positive, si va incontro anche ad un settembre di grande interesse a livello sentimentale, perché Venere tra qualche giorno sarà con te. Cerca però di controllare il nervosismo con persone che ogni tanto ti fanno saltare i nervi. Acquario, Toro, Leone sono appunto persone che ti intrigano, ma al tempo stesso possono creare dei disagi. Sagittario, contrattempi, discussioni? Sì, ma si tratta di qualcosa di poco, meglio non reagire d'impulso. Domenica è il clima migliore, da lunedì riparti con maggiore chiarezza. Capricorno, intuizioni brillanti, buone capacità organizzative, a te piace avere il comando della situazione, anche perché ritieni di essere nel giusto. Saturno, in effetti, dominatore del segno, dà questa sensazione di essere sempre molto saggi in tutte le scelte. In amore però ci vorrebbe un pochino più di spericolatezza. Lo dico perché Venere è nervosa, ma a settembre darà spazio anche ad amori intriganti. Acquario, periodo di revisioni economiche, Giove in opposizione, quindi i nati tra fine gennaio e inizio febbraio potrebbero aver avuto qualche ritardo nei pagamenti, vissuto qualche dubbio con i contratti, potresti decidere di chiudere collaborazioni poco redditizie. In amore invece situazione positiva con una domenica favorevole. Pesci, intuizioni, emozioni, incontri. Venerdì e sabato sono due giornate importanti. Mostrare la propria sensibilità è una forza, non una debolezza. In amore ci sono delle buone novità. Gli incontri che si fanno adesso possono decollare a settembre. Insomma, un cielo di tutto rispetto in vista del futuro. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
4: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Spot.
2: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2018.

0: Mezzanotte e due.
1: Spot.
2: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Spot.
1: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Scott.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
0: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
0: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
0: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Spot.
3: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole cambiano.

0: Mezzanotte e 59.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838. O informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

città di Milan, e sempre padrone che fotte e comanda, povero popolo in coppa statella, che pure la domenica da favore, ma si entra!

terra, cavavo punto si ribella. Ah, a giocare senza padrone, solo che la musica mia.

0: spot.
1: Il 4 e 5 settembre a Sant'Antonio Casalini vivi la quinta edizione de La Via del Latte e della Mietitura. Due giornate di gusto, cultura, tradizioni e musica. Sapori autentici del territorio. Il pranzo tradizionale, come una volta, con prenotazione obbligatoria e poi tanta musica e divertimento. Venerdì sera i mitici Folk Band. Sabato Totore e la Band degli Onesti e a seguire DJ Set. La Via del Latte e della Mietitura. Due giorni da vivere tutti insieme. Info lattemietitura.it, pagina Instagram restateragazzi.ufficiale. 4 e 5 settembre, Sant'Antonio Casalini. Bella, non mancare.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nasce da una terra soffice ad oltre 600 metri d'altitudine ed ha proprietà organolettiche uniche. È la patata di montagna di Muro Lucano. Dall'11 al 13 settembre a Muro Lucano la Proloco Murese organizza la 15ª edizione della Sagra della Patata di Montagna. Potrai degustare la patata di montagna in ogni sua preparazione, con menù adatti a tutti, dall'antipasto al dolce. E trascorrerai 3 giorni di relax e divertimento con visite guidate, musica e attrazioni per grandi e piccoli. Ti aspettiamo a Muro Lucano. Per saperne di più, segui i canali social della Proloco Murese e visita il sito www.sagradellapatatadimontagna.it.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
5: Buongiorno, buongiorno.

0: 1:59.
1: Spot.
2: Amanti della Vespa, pronti a partire? Il 5 e 6 settembre 2026 Melfi vi aspetta per il quarto raduno nazionale del Vespa Club Melfi. Due giorni all'insegna di arte, storia, cultura ed enogastronomia, da vivere in sella al mito italiano delle due ruote. Il 5 e 6 settembre vespizzatevi insieme a noi. Preparate la vostra Vespa, mettete in moto e venite a scoprire Melfi. Quarto raduno nazionale Vespa Club Melfi. Ti aspettiamo, non mancare!
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza.

0: Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Domenica.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.